certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associo al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

0: sia felice.
1: Radio Subasio.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

È lui al piano. Elton John, la collection delle 5 affidata all'inossidabile Sir Elton John. Elton John che torna dal Messico, protagonista di due splendidi concerti da Dio, e all'inaugurazione poi è tornato, insomma si è precipitato a Londra, è tornato per inaugurare l'Apple Music Hall, instancabile. A proposito di chi la stanchezza sì la sente ma la mette da parte, buongiorno impavidi, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino, già in attività in questo lunedì 5 ottobre. Buongiorno da Vera Torrisi, da Radio Subasio inizia una nuova settimana. I vostri messaggi al 3480758060. Siete in viaggio, non so, per andare al lavoro, siete già al lavoro, tornate dal turno di notte che sta per finire. Dai, vi voglio sentire anche questa mattina, curiosa di sentire la vostra voce con un messaggio vocale, ma anche leggere il vostro buongiorno al 348

0: perché non farlo? Sheryl Crow su Radio Subasio, If It Makes You Happy, alle 5:16 del mattino, impavidi! Buongiorno, ci siete? Dai, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Massimo Marco con Peppe Veneziano, stiamo recando a Perugia.
0: Sì.
1: Vi auguro a tutti un buon inizio settimana, perché il bene inizia e a metà dell'opera. Radio Subasio!
0: Bravo, è giusto, Massimo, chi ben inizia, chi ben comincia è a metà dell'opera. A proposito di chi la stanchezza la sente, però la mette da parte.
2: Buongiorno Radio Subasio, Ilaria di Alatri.
0: Ciao.
2: Noi, io e mio padre, stamattina andiamo a Roma perché deve fare un intervento, quindi un in bocca al lupo e che andrà tutto bene.
0: Sì.
2: Dormito 5 ore, tornata all'una da lavoro, quindi 4 ore. Vabbè, ce la faremo anche oggi. Buona giornata.
0: Dai, Ilaria, in bocca al lupo grande, vedrai, sì, andrà tutto bene. Poi.
3: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
3: Simone da Donoratico.
0: Ciao.
3: Partiamo col TPL.
0: Sì.
3: A portare questi ragazzi a scuola, ma diamogli un po' di responsabilità, che prendano il pullman, che facciano le lozzane da soli, che se lo portino da soli.
0: Ma certo.
3: Non dobbiamo sostituirci a loro, noi genitori.
0: Giusto.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ma quanta saggezza, Simone, grazie. 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi, per il vostro buongiorno. Sol Da Vinci, questa la conosciamo tutti, Per Sempre Sì.

Dice di esistere. Più bella cosa, Eros Ramazzotti. La fortuna, amici, esiste davvero o si può imparare ad essere fortunati? C'è uno psicologo che si chiama Richard Wiseman che ha studiato per 10 anni centinaia di persone, dimostrando che la fortuna non è destino ma psicologia pura. Le persone sfortunate hanno, dice lui, un'attenzione selettiva rigida che impedisce loro di cogliere le occasioni evidenti sotto i propri occhi. E quindi secondo lui bisogna cambiare prospettiva, anzi si può imparare a diventare fortunati. Mi raccontate, amici, un colpo di fortuna? Vi sentite più fortunati o sfortunati? 3480 75 80 60. Parlatemi delle vostre fortune.

Radio Subasio. Subasio.

Le 5.31 di questo 5 ottobre, buongiorno. Buongiorno a chi rientra al lavoro dopo un weekend di riposo, ma soprattutto a chi non si è proprio fermato in questo weekend. Su Radio Subasio ripartiamo con la musica Ernia, questa è

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

su Radio Subasio alle 5.39. Si può imparare ad essere fortunati? Sì, dice uno psicologo che si chiama Richard Wiseman, che ha studiato per 10 anni centinaia di persone dimostrando che la fortuna non è destino, ma psicologia. Le persone sfortunate hanno invece un'attenzione selettiva rigida che impedisce loro di vedere le cose, di cogliere, diciamo così, le occasioni evidenti che sono sotto i propri occhi. Bisogna, dice questo psicologo, cambiare prospettiva. Allora, i consigli per allenarsi alla fortuna, per allenarsi ad essere fortunati: primo, massimizzare le opportunità casuali; secondo, imparare ad ascoltare l'intuito viscerale, aspettarsi che le cose vadano bene, e non ultimo, trasformare la sfortuna in fortuna cambiando prospettiva di fronte ai problemi. Tutto chiaro? E allora vi ho chiesto questa mattina, vi chiedo: vi sentite fortunati o sfortunati? L'ultimo colpo di fortuna che avete visto, che avete avuto, scusate, 3 4 8 0 7 5 80 60. Dai, tra poco vi leggo e vi ascolto, intanto dei giornalisti tutti insieme, New York.

0: Era su Radio Subasio alle 5.47. Vi sentite fortunati o sfortunati? C'è un psicologo che dice: beh, la fortuna è psicologia. Bisogna imparare ed allenarsi ad essere fortunati. Allora vi ho chiesto l'ultimo colpo di fortuna che avete avuto. Sentiamo cosa mi state raccontando al 348 075 80 60.
1: Io non posso lamentarmi, posso dirmi di essere fortunato. Compro un gratta e vinci ogni tanto.
0: Sì?
1: A volte vinco, a volte perdo. Ma fino adesso il massimo che ho vinto è 500 euro.
0: Ma certo!
1: Va bene così.
0: Va bene.
1: Ciao Vela.
0: E mica si può diventare milionari, no? No, ma sì, dai, un colpo di fortuna, piccole somme che fanno la felicità. Chiara scrive: abbastanza fortunata, riesco persino a trovare parcheggio o infilare la fila giusta in coda alle casse del supermercato. Se non è fortunata questa, ma certo, Chiara. Poi
2: ciao Vera, buongiorno.
0: Ciao.
2: Ivano da Civitavecchia.
0: Sì.
2: Autista. L'ultimo colpo di fortuna l'ho avuto venerdì, ho vinto 20 euro al gratta e vinci. Era almeno dal 70 che non vincevo qualcosa. Io sono del 71 naturalmente.
0: Ovvio.
2: E niente, un abbraccio a te e tutta Radio Subasio.
0: Va bene, ancora un colpo fortunato. Su Radio Subasio vi sentite fortunati o sfortunati? Mi raccontate l'ultimo colpo di fortuna?

2004, ci vuole calma e sangue freddo, invece Luca Dirisio il successo gli procurò le vertigini, niente calma, lui ha un caratterino un po' così, un po' importante. Su Radio Subasio, Carol G che torna insieme a Bruno Mars per una romantica Still.

0: L'informazione, le breaking news di TGCOM24 e previsioni meteo, le 6 in punto.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Flavio Bolsonaro vince primo turno delle presidenziali in Brasile con il 47,03%, mentre Lula da Silva ha raggiunto il 45,16%. La differenza tra i due è di poco superiore ai 2 milioni. Non avendo raggiunto la soglia del 50%, si andrà al ballottaggio il 25 ottobre. Si congratulano i leader di Argentina e Colombia. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli dello Stabilicum. La legge elettorale è un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende almeno il 42%. Prevede liste bloccate, l'indicazione del candidato premier al momento della presentazione del simbolo. Voto finale giovedì. Telefonata tra Giorgia Meloni e Presidente degli Emirati Arabi Uniti. Hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia. Oggi scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Carlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio concedendo un'intervista a Verissimo su Canale 5. Per noi e per la giustizia il colpevole Alberto Stasi. Se la giustizia ce ne consegnerà un altro ne prenderemo atto. Quindi il doloroso appello. Dopo 19 anni nostra figlia ha diritto di riposare in pace. A Torino un 37enne ha tentato di uccidere la compagna di 31 anni sul balcone della loro abitazione. Lei è riuscita a scappare dai vicini con la figlia di un anno. Lui si è poi lanciato dalla finestra, decimo piano del palazzo nel quartiere Barriera di Milano, è morto sul colpo. Calcio, quarta partita in Nations League per l'Italia che stasera a Bologna ritrova la Turchia. Al talento va concessa la fiducia, ribadisce Mancini. In allenamento il CT ha provato una formazione con 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato a Parigi contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Serena Giacomin di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Inizia una settimana ancora dal sapore più estivo che autunnale, ma l'anticiclone comincia a cedere sotto la spinta della prima perturbazione di ottobre in transito tra oggi e domani. Ce ne accorgeremo, difatti nelle prossime ore qualche pioggia sarà possibile sulle Alpi orientali, nel pomeriggio su Alpi centrali, parte del nord-ovest, coste toscane e Sardegna, anche sotto forma di rovesci più intensi. Temperature ancora al di sopra delle medie stagionali, massime quasi dappertutto, superiori ai 22 gradi, ma con punte vicine ai 30 gradi nelle regioni tirreniche in Sardegna. Tutti i dettagli su meteo.it.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

una delle mie preferite di Lucio, valeva la pena svegliarsi alle 4 questa mattina, anzi prima delle 4 questa mattina, per sentire questa perla in cuffia. Grazie, grazie, anche questo è un bel modo per iniziare la settimana alla collection di Radio Subasio. 6:09, buongiorno impavidi, sì, voi coraggiosi del primissimo mattino che sfidate sonno, buio, freddo per andare al lavoro o iniziare comunque la vostra giornata. Pronti a portare a casa anche questo 5 ottobre? Dai, che vi aiutiamo, ci aiutiamo tutti insieme con la musica. Ah, vi ho chiesto questa mattina l'ultimo colpo di fortuna che avete avuto. 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.

0: colpo all'anima, ecco l'ultimo colpo di fortuna, perché c'è uno psicologo che dice bisogna allenarla. La fortuna, la sfortuna non esistono, bisogna essere allenati e diventarlo fortunati. Mattia, per esempio, no, Luca, la mia fortuna è avere sempre voglia di sorridere. Bravo! Beh, questo è un allenamento molto molto interessante. Ciao Luca, buona giornata.
1: Buongiorno. Era il mio colpo di fortuna è mandare un'email per caso,
0: sì,
1: ed essere assunto davvero con l'indeterminato.
0: Quella.
1: E poi dove lavoro ho incontrato anche una persona, mo vediamo come va, incrociamo le dita.
0: Certo.
1: Ciao ragazzi, buona fortuna.
0: Grazie Dominic, buona fortuna a te. L'ultimo colpo di fortuna, scrive Sabrina, un bel lambo secco alla ruota di Bari.
2: Allora,
0: poi, sì,
2: l'ultimo colpo di fortuna che ho avuto è stato incontrare la donna della mia vita e che amo alla follia.
0: Ah, che romanticismo.
2: Questo è stato il mio colpo di fortuna.
0: Sì.
2: Ciao e buona giornata a tutti. Mario da Napoli.
0: Ciao Mario, ma che romanticone che sei. Poi ancora, dai.
3: Buongiorno Vera, sono Giovanni da Roma.
0: Ciao.
3: Allora, io sono fortunato nei parcheggi.
0: Sì.
3: Ho una fortuna, guarda, da far schifo. E tant'è vero che i miei amici, quando vanno in giro loro, in prossimità di dove devono parcheggiare, cominciano a fare Giovanni.
0: Sì.
3: E anche loro dicono di trovare il parcheggio urlando il mio nome. Che devi fare? Almeno per questo. Contento di box.
0: Ma dai, non è poco trovare parcheggio a Roma. Dai, cominceremo a farlo anche noi. Evochiamo Giovanni e troviamo subito parcheggio. L'ultimo colpo di fortuna.

Consenso, Vasco Rossi dal 2004 su Radio Subasio alle 6.25, anzi arrotondiamo 6.26, iniziata una nuova settimana, lunedì 5 ottobre, lunedì giorno complicato, complesso, diciamo difficile, tra i più odiati, ma perché odiati della settimana. E noi vogliamo spezzare una lancia, no, come sempre nei confronti del lunedì, e quindi sottolineiamo quello che di buono c'è nel nostro lunedì e in questo lunedì in particolare, in questo 5 ottobre. Il buono del vostro lunedì al 3 480 75 80 60. Annalisa e Madame insieme, amica.

0: Radio Subasio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

alle 6.36 andiamo a lavorare o a prendere il caffè magari in palestra, a fare una passeggiata. Dai, iniziamo questa settimana, anzi è già iniziata per molti di noi. Tutto ultimo su Radio Subasio.

0: siete di buon umore, questa di Wham, The Age of Heaven, su Radio Subasio, l'ultimo colpo di fortuna. Vi sentite fortunati o sfortunati? Oggi sono fortunata, vi scrive Iovita, la luna, vedere la luna che bacia Marte. Grazie, grazie Iovita, perché mi ha fatto, ci ha inviato
1: Marco
0: la foto. Sì, ciao.
1: A me la sfortuna non mi trova, evidentemente per lei sono irreperibile.
0: Beh, bella questa, ciao Marco.
2: Buongiorno, sì. Sono Silvano da Frosinone.
0: Ciao Silvano.
2: Io mi sento fortunatissimo la mattina quando mi sveglio, apro gli occhi, vedo che la vita mi sorride e io comincio con un grande sorriso.
0: Bravo.
2: Poi alle 5 prendo il caffè insieme a te.
0: Sì.
2: E chi è più fortunato di me?
0: Ma infatti, ogni mattina. Ciao Silvano, dai, ci vediamo domani
3: la mia
0: mattina.
3: La fortuna dura da 17 anni, da quando ho iniziato a fare clown terapia all'ospedale per i bambini.
0: Sì.
3: Mi hanno regalato tanta forza e continuerò a regalare a loro tanti sorrisi finché avrò vita.
0: Bravo.
3: Pensate poco, amate tanto e sorridete sempre.
0: Bene.
3: Buona giornata a tutti. Ciao Vera.
0: Ciao, buona giornata a te. Allora, il buono del vostro lunedì, il buono di questo 5 ottobre, sentiamo.
4: Radio Subasio, buongiorno. Il buono di questo lunedì che è l'ultima settimana che mi faccio 120 chilometri per andare al lavoro.
0: Sì.
4: Da lunedì prossimo ne farò 6. Radio Subasio.
0: Eh certo, caro amico, che hai voglia di cantare. Dare un taglio drastico ai chilometri. Beh, non potevi scegliere periodo migliore, mi pare di capire. Il buono del vostro lunedì 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Che fantastica storia e la vita, grazie Antonello per averci regalato anche questa canzone. Oh, ultimi messaggi, colpo di fortuna, l'ultimo colpo di fortuna.
1: Buongiorno,
0: dai, sentiamo.
1: Bene, buongiorno a tutti i sudasiani. L'ultimo grande colpo di fortuna, la mia nipotina.
0: Sì.
1: Il primo grande colpo di fortuna, avere conosciuto l'amore della mia vita.
0: Mi pare
1: buongiorno
0: giusto.
1: Buongiorno a tutti, Angelo da Palermo.
0: Ciao Angelo, buona giornata. Oh, il buono del vostro lunedì,
2: buongiorno,
0: sentiamo.
2: Sono Stefano da Bologna.
0: Ciao.
2: Il bello di questo lunedì
0: sì.
2: è che fa iniziare un'altra settimana
0: sì.
2: e siamo a meno 12 più o meno e me ne vado in pensione.
0: Voilà!
2: Ciao,
0: dai, allora facciamole queste 12 settimane insieme, poi pensione. A proposito, Taylor Swift, la sua novità, Patient Zero.

0: E questa è la novità di Taylor Swift a chiudere Tutti Svegli di questa mattina. Amici, a domani a partire dalle 5 arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'informazione, le breaking news di TG Com 24, le 7.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Crisi abitativa in Spagna. Oggi il premier Sanchez decide se andare al voto anticipato dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Ipotesi urne il 29 novembre, mentre nel paese continuano le proteste. A Valencia tensioni con la polizia. Legge elettorale alla settimana decisiva. In giornata il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli. Giovedì il verdetto finale. L'opposizione chiede lo scrutinio segreto. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, in sciopero della fame. Caro carburanti, dopo tir agricoltori si fermano anche i pescatori. Oggi scade il taglio delle accise sul gasolio. Le associazioni dei consumatori si rivolgono alle compagnie petrolifere affinché proroghino sconti e price cap almeno sino a fine anno. I genitori di Chiara Poggi parlano in TV delle novità sulle indagini del delitto commesso a Garlasco nel 2007. Il colpevole resta Stasi, se ci saranno altre sentenze ne prenderemo atto. Quindi l'appello, vorremmo che tutto finisse, nostra figlia ha diritto a riposare in pace. Calcio stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, 4ª giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Di sicuro non ci sarà Moise Kean, che non ha recuperato da un fastidio fisico. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code a tratti sulla 4 verso Torino tra Dalmine e Cavenago, tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Coda di 1 chilometro tra Torrenove e il bivio di ramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Traffico rallentato sull'Autosole tra Firenzuola e il bivio A1 variante. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: 150 euro.
1: Eccoci qua, sono le 7 e 6 minuti, siamo pronti e soprattutto siamo tutti in piedi per iniziare una nuova settimana. Buongiorno da Gianluca Giurato su Radio Subasio, partiamo con i Queen, che meraviglia, I Want to Break Free.

Che bellezza e che ricordi, non soltanto per quanto riguarda la canzone che è del 1984, I Want to Break Free, ma anche per esempio del video, e chi non se lo ricorda, quello in cui sono tutti vestiti da donna con Freddie Mercury con questa parrucca nera che passa l'aspirapolvere, l'aspirapolvere o la lucidatrice, no? Perché all'epoca forse andavano ancora le lucidatrici in casa, forse qualcuno ce l'ha ancora la lucidatrice. Io ho dei ricordi di quando ero piccolino con mia madre, appunto, che la passava e poi bisognava camminare con i pattini, insomma, o le pattine, come si chiamavano, neanche quello mi ricordo. I pattini sono più quelli a rotelle, insomma, comunque i pattini, quelli che usiamo per camminare, no? Per fare sport. Invece erano le pattine, quelle che servivano per non fare le strisce a terra, come si diceva quella volta. Vabbè, bei ricordi. Intanto buongiorno da Gianluca Giurato, inizia una nuova settimana qui su Radio Subasio, anche con Tutti in Piedi. Ci siamo già svegliati alla grande con Vera Torrisi e adesso siamo pronti anche a mettere le ali, sì, perché insomma c'è un'altra canzone nuova che si chiama proprio così, che stiamo per ascoltare. Poi ci sarà l'oroscopo, primo degli appuntamenti di questa mattina. Eccolo qui, questo è il nuovo di Max Pezzali. Era

Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Marte entra in Leone, in trigono nel nostro cielo. L'energia ora scorre libera senza resistenze e le iniziative professionali prendono velocità. Per via di Mercurio ostile, le comunicazioni sono da migliorare, ma siamo ben determinati ad affrontarle. Toro, la luna torna nel segno nel pomeriggio portando stabilità, ma il clima non è sereno. Situazioni lavorative ci mettono sotto pressione e serve diplomazia. Non facciamoci provocare da chi cerca lo scontro, manteniamoci fermi nelle posizioni senza alzare i toni. Gemelli, il trigono Sole-Urano porta soluzioni creative e capiamo che la risposta che stavamo cercando non era dove abbiamo guardato finora. L'amore si risveglia, torna la passione dopo giorni tranquilli. Lasciamoci trasportare, non pensiamoci troppo. Cancro, Marte se ne va e il respiro si fa più leggero. Sentiamo che una fase si chiude, finalmente possiamo guardare avanti senza quella pressione sul petto. Riappropriamoci dei nostri spazi emotivi. Torniamo a decidere cosa sentire senza esserne trascinati via. Leone, l'ingresso di Marte nel segno ci trasforma in veri guerrieri. Abbiamo il coraggio di osare e di prenderci ciò che meritiamo per diritto. Portiamo a termine un'impresa difficile con fierezza. La nostra autorità viene riconosciuta da tutti. Vergine, inizia l'ultima settimana con un cielo che chiede rigore logico. Le idee sono molte, ma vanno incanalate in un sistema capace di farle fruttare. La nostra capacità di catalogare le cose secondo un criterio razionale preverrà il caos dei prossimi giorni. Bilancia, l'energia si potenzia, la mattina porta con sé ancora qualche attrito, ma poi qualcosa si sblocca e così tiriamo un sospiro di sollievo. Sul fronte economico arriva un segnale positivo, una spesa minore del previsto, una cifra che torna a quadrare. Scorpione, Marte inquadrato da Leone cambia registro, diventa più scontroso, più diretto, lo sentiamo nel corpo prima ancora che nella testa. In ambito finanziario la prudenza diviene necessaria, non è il momento di investire o di uscite non pianificate. Sagittario, facciamo, concludiamo, sistemiamo, la produttività è così alta che ci stupiamo di noi stessi, sfruttiamo questa carica costruttiva. La forza fisica e quella progettuale salgono in maniera vertiginosa, grazie all'impulso di Marte e Leone. Capricorno, Marte va in Leone e l'opposizione si scioglie. La Luna in Toro dal pomeriggio ci riporta a terra, con la concretezza solida che è proprio nostra. Lunedì adatto per riprendere quei progetti che abbiamo messo in pausa durante le settimane difficili. Acquario, da oggi Marte in Leone si mette in opposizione diretta. Siamo chiamati a difendere il territorio da attacchi esterni con metodo e sangue freddo. La nostra calma è paradossalmente l'arma che disinnesca chiunque provi a metterci in seria difficoltà. Finiamo con i pesci. Marte lascia il cancro, il trigono che ci ha sostenuto per quasi tutto il mese si spegne. Lo percepiamo nel ritmo odierno che rallenta. Quello che funzionava per inerzia ora richiede intenzione. Usiamo le risorse con più cura e meno automatismo. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Beh, la nostra versione personalizzata per Radio Subasio della canzone dei Modà, quel sorriso in volto. Sono le 7:22, tra l'altro volevo salutare Simona D'Anagni che mi segnala che dalle loro parti, lei appunto è di Anagni, le pattine si chiamavano Babush, e a me viene in mente la canzone di Kate Bush, Babush, Babush, no, quella era un'altra cosa. Va bene, intanto vediamo subito le temperature, facciamo il giretto delle città d'Italia. Roma 17 gradi in questo momento, insomma temperatura dai in linea credo con il periodo. A Milano ce ne sono 16, 18 gradi invece a Napoli, 13 a Torino, anche Genova ha una temperatura gradevolissima di 18 gradi, a Venezia 15, 14 a Bologna, un po' meglio a Firenze con 15 gradi. 19 a Palermo, non è la più calda perché oggi è battuta da Cagliari con i suoi 22 gradi, giusto per la cronaca, invece ad Ancona ne abbiamo 15, a Perugia 14, L'Aquila dai tutto sommato 10 gradi, non è freddissimo, 15 gradi a Bari. E adesso riscaldiamoci grazie al sentimento che arriva dai vostri messaggi, perché tra poco c'è lo spazio degli auguri di buon compleanno, lo sapete, quindi scrivete i vostri messaggi di auguri se qualcuno tra i vostri cari, parenti, amici, familiari eccetera compie gli anni proprio oggi. 348 075 8060, vi aspettiamo tra poco.

Iris, tra le tue poesie, Biagio Antonacci su Radio Subasio, sono come delle poesie, in effetti queste dediche, questi messaggi insomma che mandate la mattina a quest'ora per gli auguri di buon compleanno. Partirei con la lunga carrellata. Buongiorno, oggi è il compleanno di mia nipote Viola, auguri per i tuoi favolosi 5 anni da nonno Enzo, non assunta, e zia Giulia con tutto l'amore che possiamo. Tantissimi auguri a mia figlia Rachele che sabato ha compiuto 8 anni, sei meravigliosa, con amore mamma e papà. Auguri alla nostra collega Marianna, la più frumuosa di Arezzo, ho letto bene, dai colleghi della macelleria. Ragazzi, non è che mi avete fatto leggere una parolaccia, no, oppure è semplicemente un refuso. Auguri speciali alla nostra piccola dolce Agnese che sabato ha compiuto 2 anni, ti amiamo immensamente mamma Angela, papà Pasquale e il tuo fratellino Aniello. E poi Jessica dice: io e le colleghe volevamo fare gli auguri a Luisella, la donna più ginica e fashion del gruppo, wow. Luciana di Viterbo: auguri a mia sorella Maria Grazia per il suo compleanno. E ancora, buongiorno Gianluca, vorrei fare gli auguri a mia sorella Maria Grazia da Massimiliano, Paolo e Francesco. Auguri, auguri, auguri. Simone da Scandici invece dice: tanti auguri Jacopo da babbo, mamma e Tommaso, siamo fieri di te per il traguardo che raggiungerai venerdì, qualcosa di sicuramente molto importante. Oggi è un giorno speciale, tantissimi auguri a Viola, la mia stellina, oggi fai 5 anni pieni di amore e risate, rimani sempre così, ti facciamo tanti auguri la tua mamma Francesca, babbo Giovanni e il fratello Gabriele. Ce la facciamo a leggere un altro, dai, auguri al mio collega Giacomo per il suo compleanno da tutta la ditta. E adesso i paparazzi, quelli di Cesare Cremonini su Radio Subasio, il nuovo, eh. Come

Dai che si ricomincia nuova settimana, bambini, si torna a scuola oggi, sono le 7.42, quindi tra meno di 20 minuti sarete in classe. Prima però si gioca, come sempre su Radio Subasio. Rispondete oggi a una domanda di geografia. Il nostro giretto delle scuole oggi appunto verte questa materia che di solito è molto amata dai bambini, no? A me piaceva la geografia perché poi ti portava alla scoperta del mondo. Allora oggi restiamo in Italia, ma anche no, nel senso che io vi faccio questa domanda, bambini. Se scaviamo una buca dritta dritta partendo dall'Italia, quindi pensate di iniziare a scavare, no, nel terreno, andando verso il centro della terra, quindi proprio andando dritti dritti, scaviamo, scaviamo, scaviamo, arriviamo dall'altra parte del mondo, secondo voi appunto se partiamo dall'Italia dove finiamo? Allora vi do due opzioni: finiamo in Argentina oppure finiamo in mezzo all'Oceano Pacifico vicino alla Nuova Zelanda. Pensateci un attimo, magari visualizzate anche il mappamondo. Quindi noi scaviamo dall'Italia, andiamo verso il centro del mondo, finiamo dall'altra parte, proprio dritti dritti, dove finiamo? In Argentina o in mezzo all'Oceano Pacifico, quindi in pieno mare, insomma, possiamo dire, vicino alla Nuova Zelanda? Beh, rispondete come sempre con un messaggio vocale. Tra poco si fa il giretto delle scuole d'Italia su Radio Subasio. 348 075 8060.

0: Oggi domanda di geografia per iniziare una nuova settimana. Ho chiesto ai nostri piccoli amici che stanno andando a scuola: se scaviamo una buca dritta dritta partendo dall'Italia e arriviamo dall'altra parte del mondo, dove finiamo? In Argentina oppure in mezzo all'Oceano Pacifico, vicino alla Nuova Zelanda? Sentiamo.
1: Ciao di Subasio, io sono Sofia di Arezzo e ho 10 anni.
0: Ciao.
1: La risposta corretta è l'Oceano Pacifico.
0: Sì.
1: Quindi se scavo dal mezzo dell'Italia ad arrivare fino in fondo, mi ritrovo nell'Oceano Pacifico.
0: Brava.
1: Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca, buona giornata.
0: Buona giornata a te Sofia, grazie. Infatti entrambi i paesi, sia l'Argentina che la Nuova Zelanda, si trovano nell'emisfero australe, ma il punto opposto a Roma si trova proprio a sud-ovest rispetto alla Nuova Zelanda, in pieno oceano. Quindi hai risposto benissimo. Sentiamo un altro messaggio. Chi c'è?
2: Ciao Gianluca, io sono Salvatore, sono di Angri e secondo me la parola è Oceano Pacifico.
0: Oh.
2: Ciao Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Ciao piccolino, ciao Salvatore, sentiamo un altro messaggio.
3: Ciao, sono Samuel di Aprilia, 8
0: Samuel.
3: Anni e la risposta esatta è l'Oceano Pacifico. Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Bravo anche Samuel, ciao, buona giornata a te. Chi c'è?
4: Ciao Radio Subasio, sono Greta da Napoli.
0: Ciao.
4: Se scaviamo una buca dall'Italia e andiamo dritto, arriviamo all'Oceano Pacifico.
0: Brava Greta.
4: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao, ciao piccolina. Allora, se invece scavassimo una buca, partiamo proprio dall'altro lato, dall'Argentina, no? Saremmo tra i pochissimi fortunati a sbucare sulla terraferma e non in mezzo all'oceano. Allora, a seconda del punto dell'Argentina, perché è molto lunga, molto grande, lo sapete, o finiamo in Cina orientale, oppure in Mongolia. Adesso sentiamo l'ultimo messaggio di questa mattina. Chi c'è a Radio Subasio? Chi c'è?
5: Ciao Radio Subasio, sono Anna da Perugia.
0: Ciao.
5: Sapete qual è la cosa buffa?
0: Qual è, Anna?
5: Che sì, anche la Nuova Zelanda sembra un po' uno stivale.
0: È vero.
5: Ciao Radio Subasio.
0: È uno stivale capovolto, cioè mentre l'Italia appunto è uno stivale diritto, la Nuova Zelanda la devi vedere come uno stivale capovolto. Però hai ragione, bravissima. Bravi tutti i bambini, ci sentiamo domattina.

0: di Dua Lipa su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24. Mancano 2 minuti alle 8.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Le presidenziali in Brasile si decideranno al ballottaggio il prossimo 25 ottobre, ma a sorpresa il favorito e vincitore del primo turno è il rappresentante dell'ultradestra Flavio Bolsonaro, che ha ottenuto il 47,03% dei consensi contro il 45,16% dell'uscente Lula da Silva. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli dello Stabilicum, la legge elettorale un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende almeno il 42%, prevede liste bloccate, l'indicazione del candidato premier al momento della presentazione del simbolo, voto finale giovedì. Telefonata tra Giorgia Meloni e presidente degli Emirati Arabi Uniti. Hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia. Oggi scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio concedendo un'intervista a Verissimo su Canale 5. Per noi e per la giustizia il colpevole è Alberto Stasi. Se ci sarà un altro verdetto ne prenderemo atto. Quindi il doloroso appello. Dopo 19 anni nostra figlia ha diritto di riposare in pace. A Torino un 37enne ha tentato di uccidere la compagna di 31 anni sul balcone della loro abitazione. Lei è riuscita a scappare dai vicini con la figlia di 1 anno. Lui si è poi lanciato dalla finestra al 10° piano del palazzo nel quartiere Barriera di Milano. È morto sul colpo. Calcio, 4ª partita in Nations League per l'Italia che stasera a Bologna ritrova la Turchia. Al talento va concessa fiducia, ribadisce Mancini. Alle 18:15 l'Under 21 di Baldini affronterà a Pescara la Polonia, sfida decisiva del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Code per un incidente sulla 26 dei Trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Un incidente si è verificato sulla 1 Milano-Bologna alla barriera di Milano Sud in direzione Bologna. Anche sulla 1 Firenze-Roma, incidente tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Traffico intenso e code invece sul tratto urbano della A4 tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. Infine sulla statale 655 Bradanica ci sono rallentamenti per un cantiere tra Foggia e Ordona in direzione Palazzo San Gervasio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Uno su mille ce la fa Gianni Morandi, era il 1985 su Radio Subasio. Sono le 8 e 9 minuti e noi adesso andiamo invece indietro al 1962, perché questa è soprattutto giornata di debutti, quella del 5 ottobre. Infatti al cinema debutta James Bond con Licenza ad uccidere del regista Terence Young. Arriva appunto il celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà, creato dallo scrittore Ian Fleming, e viene accolto con grande favore dal pubblico nonostante i limitati costi di produzione. Tra l'altro il film lancia l'allora sconosciuto Sean Connery, che interpreterà altre 5 volte James Bond, e lancia anche un fenomeno sexy, appunto la protagonista femminile, la bellissima Ursula Andress. Andiamo al 1975, quando c'è un altro debutto, il primo episodio di Goldrake. Oh, sono 51 anni di Goldrake, che adesso è tornato appunto di moda, è stato ritrasmesso, c'è anche la nuova versione che io ho visto tra l'altro. Il principe Duke Fleet sfugge dal suo pianeta natale, finito nelle mire del feroce re Vega, mamma mia che ricordi, raggiunta la terra qui sotto mentite spoglie, infatti si fa chiamare Actarus, viene accolto all'istituto di ricerche spaziali diretto dal dottor Procton, che proteggerà con il suo robot dagli attacchi alieni. E adesso andiamo all'anno indietro, il 1974, quando in Italia c'è grande disagio nel servizio pubblico di telefonia per l'irreperibilità dei gettoni telefonici. Ve la ricordate voi questa cosa? Non si trovavano gettoni nel 74. Da quando la SIP ha rivelato l'intenzione di aumentarne il prezzo di 100 lire, sono diventati praticamente irrintrovabili presso i rivenditori e i distributori delle cabine, accaparrati in attesa della maggiorazione per ricavarne un ampio guadagno. Allora vi chiedo innanzitutto se vi ricordate questo episodio, e poi se effettivamente voi eravate grandi fruitori di gettoni, poi più tardi anche di schede telefoniche, insomma, se utilizzavate spesso le cabine che ormai sono praticamente sparite, possiamo dire, oppure sono diventate altro, magari ci si lascia qualche libro come scambio, ecco, sono luoghi di incontro e di scambio più che insomma luoghi per telefonare. Le usavate le cabine? Ma è vero che costava meno che telefonare da casa? Raccontateci tutto questo con un messaggio a 348 075 8060. C'è Giorgia.

The Colors, Rolling Stones su Radio Subasio, gruppo fantastico. Chissà, magari vi viene in mente proprio una canzone dei Rolling Stones o dei Beatles, o chissà quale altra canzone vorreste ascoltare tra 10 minuti, perché c'è il voice box tutte le mattine, lo sapete, potete sceglierla voi la canzone, potete annunciarla direttamente con la vostra voce grazie a un messaggio vocale. Quindi fate così: adesso prendete lo smartphone, ci mandate subito un vocale, ci dite il vostro nome, da dove ci ascoltate e cosa vorreste sentire nel voice box tra qualche minuto. Aspettiamo subito i vostri messaggi al 348 075 8060.

0: bella, l'argomento dei gettoni stamattina è quello che vi sta prendendo, i gettoni telefonici. Abbiamo parlato di un evento, insomma, erano introvabili perché doveva esserci un aumento nel 74, quindi li avevano, diciamo, tenuti da parte in attesa di guadagnarci, di lucrarci sopra. Voi usavate i gettoni, usavate le schede, sentiamo un po' qualche testimonianza.
1: L'argomento dei gettoni mi è molto caro perché io e mia sorella ancora quando ce lo ricordiamo ne ridiamo tantissimo.
0: Ah sì?
1: Avevamo praticamente saccheggiato tutte le cabine della zona.
0: Ma dai!
1: E poi ci abbiamo fatto un bel gruzzoletto all'epoca, che per noi era una cifra altissima, sulle 20.000 lire per uno, cifra altissima perché io ero piccola.
0: Giusto.
1: Quindi sì, ce lo ricordiamo bene questo evento.
0: Beh sì, poi tra l'altro c'era un'altra cosa che si faceva tra bambini, si andava in giro per cabine perché c'era sempre qualcuno che si dimenticava di schiacciare il pulsantino per avere il resto, quindi tu andavi a schiacciare a volte, sì, ti veniva fuori un gruzzoletto, in effetti per un bimbo erano tanti soldi. 348 075 80 60, diteci la vostra.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno amici di Radio Subasio, sono Paola da Lainate, provincia di Milano. Vorrei ascoltare una canzone di Ligabue che non si sente spesso ma che secondo me è bellissima. Si intitola Kay, è stata qui. Buona giornata e buona settimana a tutti.

Ehi, è stata qui, è la canzone del Liga su Radio Subasio alle 8.38, scelta da Paola, da Leinate, provincia di Milano. Grazie cara per questa richiesta e grazie a tutti gli altri, ovviamente anche oggi avete scelto bellissime canzoni, ma non preoccupatevi perché tutte le mattine avete la possibilità di mandare il vostro messaggio vocale, quindi di essere i protagonisti del Voice Box, come sempre ogni mattina verso le 8.30, quindi insomma non ci sono problemi, 7 giorni su 7, siamo sempre qua per voi. Tra poco invece vi sentiamo sull'argomento gettoni telefonici e schede, un tuffo nel passato. Subito

0: Radio Subasio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

0: amo.
1: Imbranato, questa è la canzone di Tiziano Ferro su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Oggi stiamo parlando di gettoni, di cabine telefoniche, di schede telefoniche, perché insomma stiamo ricordando un evento che riguarda il 1974, in cui c'era una grossa carenza di gettoni. L'Italia era disperata, perché in effetti i gettoni quella volta servivano molto per chiamare. Ma voi che rapporto avevate? Usavate i gettoni, le cabine e tutto il resto?
2: Buongiorno. Ah sì, le cabine telefoniche io le usavo nel periodo estivo, ovviamente,
1: un classico,
2: per telefonare al mio fidanzatino. E da là è nata anche la mia stupenda collezione di carte telefoniche,
1: sì,
2: sia non usate che usate. Andavo in giro per tutte le cabine del posto di mare dove stavo, che è San Vito Marina in provincia di Chieti, e saluto tutti.
1: Ciao.
2: Quindi facevo razzia di schede telefoniche usate.
1: Bello.
2: Un abbraccio da Ania.
1: Ania, grazie per questa tua testimonianza. In effetti sì, c'era anche questa moda, no, di andare in giro, perché poi uno magari usava la scheda, era esaurita e la lasciava lì sopra il telefono, quindi poi i bambini, soprattutto i collezionisti, andavano e se la prendevano. Tra l'altro c'è un bar, ci hanno mandato una foto, che è il Bar Europa di Gubbio, in provincia di Perugia, che conserva ancora la mitica cabina telefonica. Erano quelle grigie, però vedo dalla foto che erano quelle appunto all'interno dei negozi, dei bar, delle stazioni di servizio, anni 80 fino ai primi anni 2000 forse. Bellissima cosa. Che ricordi avete voi dei gettoni, delle cabine, delle schede? 348 07 75 80 60.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: crescendo.
1: Splendida canzone di Arcomi su Radio Subasio, ci porta le breaking news di TGCom 24, quelle delle 9.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Tra pochi minuti il premier spagnolo Sanchez rilascerà una dichiarazione istituzionale. Potrebbe rendere nota la decisione sul voto anticipato dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Ipotesi urne il 29 novembre, mentre nel paese continuano le proteste. Legge elettorale alla settimana decisiva. In giornata il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli. Giovedì il verdetto finale. L'opposizione chiede lo scrutinio segreto. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, in sciopero della fame. Caro carburanti, dopo tiri agricoltori si fermano anche i pescatori. Oggi scade il taglio delle accise sul gasolio. Le associazioni dei consumatori si rivolgono alle compagnie petrolifere affinché proroghino sconti e price cap almeno sino a fine anno. I genitori di Chiara Poggi parlano in TV delle novità sulle indagini sul delitto commesso a Garlasco nel 2007. Il colpevole resta Alberto Stasi, se ci saranno altre sentenze ne prenderemo atto, hanno dichiarato durante un'intervista a Verissimo su Canale 5. Quindi l'appello, vorremmo che tutto finisse, nostra figlia ha diritto a riposare in pace. Calcio stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, 4ª giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Serena Giacomin di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. In questa settimana l'autunno ci proverà a riprendersi la scena dopo giornate ostinatamente calde, anomale dal punto di vista climatico. La prima perturbazione in transito è la numero 1 di ottobre, tra oggi e domani causerà un aumento della nuvolosità specialmente al centro-nord e il ritorno di qualche pioggia e qualche temporale. Dunque nelle prossime ore di questo lunedì le piogge riguarderanno a tratti il nostro settore alpino, in parte qualche pioggia anche sulle coste toscane, anche a carattere di nubifragio temporale, tempo instabile sui settori interni della Sardegna. Sarà da questa notte e nella giornata di domani in cui l'instabilità sarà più diffusa tra Sardegna e regioni centrali. Riguardo alle temperature, questo lunedì sarà ancora caldo e i valori tenderanno a calare nel corso della settimana. Tutti i dettagli su meteo.it.

tantissimi, sono le 9:07 minuti, siamo qua con voi fino alle 10. Questa è Radio Subasio, tutti in piedi con me Gianluca Giurato e con Cat Stevens dal 1970, Wild World.

giornata, buon inizio settimana, soprattutto oggi è lunedì, che potrebbe essere una giornata difficile, ma anche no, perché poi dipende sempre dallo spirito con cui affronti proprio questi eventi, no? Come il lunedì. Beh, sicuramente giocando ti passa anche prima, quindi adesso, come facciamo tutte le mattine a quest'ora, abbiamo una canzone che abbiamo mostrificato, voi avete la possibilità di indovinarla, quindi se sarete particolarmente veloci con il vostro messaggio vocale verrete anche in diretta qui su Radio Subasio, scambieremo due chiacchiere insieme tra qualche minuto. Si tratta di un grandissimo cantautore italiano che purtroppo ci ha lasciati troppo presto, qualche anno fa, ma ci ha lasciato in eredità la sua musica, la sua voce unica, perché veramente lui, insomma, aveva una voce unica, anche un modo proprio tutto suo particolare di usarla. Questo è un pezzo del 1986, quindi andiamo parecchio indietro nel tempo, praticamente 40 anni tondi tondi, sono stati scritti dallo stesso cantautore con Alberto Salerno, quindi già questa è un'indicazione. Era un 45 giri, era il suo quinto album in studio, parlava appunto di questa donna che poi sarebbe arrivata, insomma, ecco, diciamo così, dai, giusto per essere proprio buonissimo, oggi è lunedì, vi aiuto tanto. Vi faccio sentire anche la clip mostrificata, dopodiché, se avete indovinato, se avete capito di chi si tratta, potete mandare un messaggio vocale col vostro nome, la città da dove ci ascoltate, titolo e artista al 348 075 8060.

0: L'amico è domani, Claudio Baglioni su Radio Subasio. Invece l'amico noi ce l'abbiamo adesso al telefono. Si chiama Enrico e chiama da Mirano in provincia di Venezia. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno Gianluca, ciao.
0: Come stai?
1: Sto molto bene, grazie, compatibilmente col fatto che è lunedì mattina.
0: Te lo stavo per chiedere. Anch'io, dai, grazie. Nonostante sia lunedì, devo dire che poi quando arrivi in radio, sai, è sempre bello perché senti gli ascoltatori, senti la musica, lo stesso ambiente della radio. Noi amiamo, insomma, il nostro lavoro. Ti fa subito svoltare. Più che un lunedì, sembra già un mercoledì, giovedì. Dai, per te lo stesso?
1: Un ottimo punto di vista, anch'io amo il mio lavoro e quindi dai, condivido questa impostazione.
0: Che fai di bello? Che lavoro fai?
1: Ho uno studio, faccio l'avvocato.
0: Ah, avvocato, bene, bene, quindi insomma un lavoro sicuramente importante, impegnativo. Poi uno studio, quindi sei un libero professionista.
1: Esattamente, sì, come dimostra il fatto che sono ancora in giro con il cane a quest'ora.
0: Ah, perché tu dici, me la prendo comoda, tanto apro io, decido io quando aprire lo studio.
1: Sì, ovviamente compatibilmente con gli impegni e le udienze, però in linea di massima, soprattutto lunedì mattina cerco di tenermi tranquillo, perché sennò diventa un po' traumatico.
0: Se uno inizia già così la settimana, insomma, con l'affanno, hai ragione. Quindi adesso stai portando quanti cani? Due?
1: No, uno, e stiamo rientrati a casa, adesso tra poco vado al lavoro.
0: Al lavoro, bene, insomma, raccontami un po' la tua giornata tipo stamattina, come è iniziata la tua giornata, il tuo lunedì?
1: Allora, inizia accendendo la radio, mettendo Radio Subasio.
0: Bravo.
1: Non lo dico per piaggeria, è proprio così. E poi ci alziamo anche con mia figlia, mentre mia moglie è già in piedi da un pezzo.
0: Vedi.
1: E la facciamo fare colazione, la porto a scuola, che è qui vicino, è tutto a dimensione provinciale qui. E la porto a scuola, poi porto in giro il cane, la Dori.
0: La Dori?
1: Sì, abbiamo una meticcia di 11 anni.
0: Fantastico.
1: La porto in giro e dopo verso le 9, circa 9 e un quarto, vado in studio. Si lavora, dopo in pausa pranzo si fa un po' di palestra, si va a casa, si lavora il pomeriggio, poi si va a prendere la piccola.
0: Che tra l'altro la piccola, insomma, la mattina va a scuola, quindi sicuramente risponderà anche al nostro giretto, al nostro gioco che facciamo alle 7:40 e poi 7:50 con le telefonate, con i messaggi, no?
1: Guarda, risponde quasi tutti i giorni. Ed è stata estratta 3 o 4 volte.
0: Addirittura. Fantastico, sì, fantastico. Dai, sono molto contento. Ma... però è bravo anche il papà, perché insomma tu hai indovinato subito la canzone mostrificata di oggi. Qual è, caro Enrico?
1: Lei verrà di Mango.
0: Bene, allora la dedichiamo a te, ad Alice e anche alla moglie, compagna, non lo so se non si offende, come si chiama?
1: Valentina,
0: benissimo. Lei verrà, loro verranno, visto che hai tutte donne in casa, la moglie, certo. La bimba e anche la cagnolina, tutte femmine.
1: Sono sotto assedio, Gianluca.
0: Beato tra le donne, dai Enrico, un abbraccio. Okay. Ciao,
1: un
0: caro.
1: Un abbraccio a voi, ciao,
0: grazie per aver giocato con noi. Eccolo qui, Pino Mango su Radio Subasio, che sentiamo subito. Lei verrà.
2: Lei

45 giri del 1969, che sul lato A aveva Acqua Azzurra, Acqua Chiara, e sul lato B un'altra canzone fortissima, 10 ragazze di Lucio Battisti.

0: Tu cosa fai questa sera? C'era Noemi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Gettoni, cabine telefoniche, tanti ricordi, eh?
1: Che bei ricordi.
0: Belli.
1: Io usavo soprattutto le schede telefoniche.
0: Sì.
1: E mi ricordo che c'erano alcune a tiratura limitata.
0: Uh-huh.
1: Una anche con Valentino Rossi con la moto.
0: È vero.
1: E dovrei conservare ancora qualcosa. Mi avete fatto venire nostalgia. Oggi pomeriggio mi metto a cercare. Danilo da Roma.
0: Danilo, anche io faccio così, lo sai, mi metto a cercare quando qualcuno mi stuzzica e il guaio è che fino a che non trovo quello che sto cercando mi fisso, quella è la cosa proprio più brutta. C'è Francesca da Perugia che ha un ricordo bellissimo, dice: erano gli ultimi periodi delle schede telefoniche o comunque dei soldi spicci e un mio carissimo amico dalla cabina mi confessò di essere innamorato di me, un ricordo meraviglioso. Beh, in effetti, insomma, sono quelle cose che poi ti rimangono e che tu leghi a quel determinato oggetto. Ci sono tanti altri che hanno dei ricordi, come per esempio il fatto che i gettoni, è vero, si usavano anche per pagare, valevano prima 50 lire, poi 100 e infine ben 200 lire, una ricchezza.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Oggi sono io, Alex Britti,
1: non
0: su Radio Subasio.
1: Non lo so se sono io.
0: Non lo sai se sei tu.
1: Beh,
0: oggi.
1: Quando uno dice non sono in me.
0: No, c'era la famosa barzelletta quando eravamo piccoli. Io sono io, tu sei tu, chi è più scemo tra noi due. Ti ricordi che come rispondevi sbagliavi?
1: La battaglia potrebbe essere
0: ancora. Va allora, bene, buongiorno
1: buona
0: Pozzo.
1: Settimana. Oggi 5 di ottobre, ieri si è celebrata per la prima volta come festa nazionale la festa di San Francesco d'Assisi.
0: Beh, tornata, sì, festa.
1: È tornata ad essere festa nazionale, anche se coincideva con il giorno
0: di domenica,
1: festivo.
0: Sì.
1: E però i valori francescani che tutti noi respiriamo, soprattutto qui.
0: Beh, nelle nostre zone, sì.
1: Ispirano anche altri aspetti, come per esempio l'economia, con cui oggi vorrei intrattenervi con voi, cioè l'insegnamento di San Francesco è più o meno noto a tutti, con il suo stile di vita, un modello con al centro la persona, i poveri e anche la salvaguardia del pianeta. Spesso pensiamo infatti che l'economia sia fatta solo di numeri, spread, grafici, ma se il vero valore della ricchezza non fosse il profitto fine a se stesso, ma le relazioni e il bene che genera per tutta la comunità. Una domanda non da poco all'indomani della festa di San Francesco. Allora vorrei chiedervi se secondo voi la ricchezza ha davvero valore solo quando viene condivisa. Nella vostra vita di tutti i giorni vi è capitato di incontrare un'economia più umana, insomma, che metta davvero al centro le persone, o pensate che sia una bella idea ma impossibile da realizzare davvero? Proveremo a parlarne con voi come ogni mattina al 348 075 8060.
0: Grazie Pozza, tra poco.
2: Sono cresciuta

0: stella polare.
1: Bruno Risas, l'albero delle noci su Radio Subasio. Con lui ci salutiamo, vi aspetto domani ovviamente come sempre a partire dalle 7, tutti in piedi. Arriva Stefano Pozzovivo ad accompagnarvi per le prossime 3 ore qui. Prima le news, breaking news di Digicom 24. Sono le 10 in punto, buona giornata da Gianluca Giurato, a domani, ciao.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo dice: speculatori vogliono distruggere il nostro paese. Alle urne il 29 novembre, oltre 500.000 di spagnoli sfilano a Madrid, a Valencia a cariche, 5 arresti. Le elezioni presidenziali in Brasile, sarà ballottaggio ma con un piede a destra. Con il 47,03% dei voti, Bolsonaro Junior è in vantaggio di quasi 2 punti sul presidente uscente Lula da Silva, fermo al 45,16%. Il figlio dell'ex presidente vince anche all'estero con 25.000 voti contro i 18.000 di Lula. Il paese torna alle urne il 25 ottobre. Ieri a Kiev c'è stata la visita a sorpresa di Merz, proprio mentre nuovi droni russi colpivano il ponte nord della capitale ucraina. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Il Cremlino minaccia: chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, è Alberto Stasi. Se questa nuova indagine ce ne darà uno nuovo, ne prenderemo atto. Le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Scade oggi la riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo come strumento per contenere eventuali aumenti dei prezzi alla pompa. Calcio, l'Italia pronta a scendere in campo questa sera contro la Turchia di Montella a Bologna. Obiettivo i quarti di finale di Nations League, il Dall'Ara quasi sold out. Questa è la breaking news di Digicom 24.

Buona mattina a tutti da Stefano Pozzo Vivo, insieme fino alle 13 tra i tanti appuntamenti che ne faranno parte. Intanto la collection, cominciamo con Franco Califano.

Tutto il resto è noia, uno dei grandi classici del Califfo, risuonato in questo lunedì, numero 5 di ottobre 2026. Buondì da Stefano Pozzovivo. Dicevamo, saremo insieme fino alle 13, tanti appuntamenti che ne faranno parte, e come sempre offriamo a voi uno spunto di riflessione sui grandi temi, a volte della vita, a volte dell'economia, come questa mattina, il giorno dopo le celebrazioni nazionali del santo patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi. Che la sapeva lunga anche in fatto di economia, e io vorrei partire da una provocazione antica e attualissima insieme, proprio quella di San

davvero. Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 8060 e se avete esperienze più o meno dirette, raccontatecele magari con la vostra voce. Il primo buongiorno di oggi va ad Aldo che ci ascolta e ci saluta da Roma. Buongiorno a te Aldo e buon ascolto a tutti con una novità, quella di James Blunt e Circle.

dell'amore, Francesco De Gregori. Da un Francesco della musica a un Francesco della vita. Oggi vorrei parlare con voi di un'occasione, dicevo prima, antica e attualissima, quella di San Francesco, di cui si è celebrato proprio ieri il giorno, è tornato ad essere anche festa nazionale sul calendario. Ieri coincideva con la domenica, quindi doppia festa. San Francesco che prospettava con il suo stile di vita un modello con al centro la persona, i poveri e la salvaguardia del pianeta. Spesso pensiamo che l'economia sia fatta solo di numeri, spread, grafici, ma se il vero valore della ricchezza non fosse il profitto fine a se stesso, magari invece le relazioni e il bene che genera per la comunità? Senza cancellare il mercato, le imprese o la competizione, ma rimettendoli al loro posto. Il profitto è uno strumento, il fine ultimo deve rimanere la persona. Esistono già modelli concreti che applicano questa filosofia. Pensiamo, che so, alle banche di credito cooperativo che per statuto reinvestono gli utili sul territorio, finanziando le famiglie e le piccole imprese locali, o le B Corp e le società benefit che inseriscono nello statuto aziendale l'obiettivo di generare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente, oltre al normale profitto economico. Quindi diteci la vostra: secondo voi la ricchezza ha davvero valore solo quando viene condivisa? E nella vostra vita di tutti i giorni vi è capitato di incontrare un'economia più umana che metta davvero al centro le persone? O pensate che sia, sì, una bella idea, ma impossibile da realizzare davvero? Ne parliamo come ogni mattina qui su Subasio al 348 075 8060.

Penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad

0: Radio Subasio.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai...

ciampoli di dance in salsa 90, visto che è del 1991, questa Gypsy Woman Crystal Waters che ci ha rifiondato indietro di più di 30 anni, ragazzi, tempo sfuggit, già, è così. Sono le 10 da 43 minuti in questo istante, con voi c'è Radio Subasio, Stefano Pozzovivo fino alle 13, da questo momento anche Annalisa e Madame insieme.

Bella gemella Eros Ramazzotti della mattina in cui, partendo da San Francesco, di cui proprio ieri si è celebrata la festa nazionale, San Francesco patrono d'Italia, vi ho chiesto: l'economia può mettere al centro le persone o è solo una bella utopia? Raccontateci la vostra esperienza in ogni ambito, se ne avete, al 348 075 8060 di Radio Subasio.

0: Dalla musica leggerissima all'informazione immediata con le breaking news di TGCom 24 alle 11.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo dice: speculatori vogliono distruggere il nostro paese, e rivendica i risultati raggiunti dal suo esecutivo. Spagnoli di nuovo alle urne il 29 novembre. Le elezioni presidenziali in Brasile: sarà ballottaggio, ma con una virata a destra. Con il 47,03% dei voti, Bolsonaro Jr. è in vantaggio di quasi 2 punti sul presidente uscente, Lula da Silva, fermo al 45,16%. Il figlio dell'ex presidente vince anche all'estero. Il paese torna a esprimersi il 25 ottobre. L'Estonia sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia. Tallinn si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità. Il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara a una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo rivela il Financial Times. Oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascia il posto al meccanismo delle accise mobili. Il Codacons calcola: il caro carburanti è costato in 6 mesi 4,7 miliardi agli automobilisti. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, è Alberto Stasi. Se questa nuova indagine ce ne darà uno nuovo, ne prenderemo atto. Formula 1, a Sepang vince Verstappen, ma Antonelli, secondo, allunga le mani sul mondiale dopo il ritiro del compagno di squadra Russell, crollato a meno 84 in classifica. Calcio Nations League, questa sera al Dallara, davanti ad almeno 27.000 spettatori, Italia-Turchia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Serravalle Genova, traffico bloccato per un mezzo in fiamme tra l'uscita di Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova Sestri Levante verso Genova. Chiuso lo svincolo di Genova Bolzaneto. Per traffico code a tratti sulla 50 tangenziale ovest di Milano tra uscita 7 bis Quinto De Stampi e allaccio con l'autostrada A7. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato a Seregno in direzione Monza, statale 520 27 Bustese. Traffico rallentato tra il bivio A14 A1 Milano-Napoli e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio. Infine, sull'autosole verso Milano, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud, tra Calenzano e il bivio A1 Variante. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Nel 1979 i Supertramp pubblicarono un album che rimane un caposaldo della loro produzione, è Breakfast in America, di cui faceva parte anche Goodbye Stranger.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo romantica. Stiamo parlando quest'oggi di economia e siamo partiti da San Francesco per chiedervi se il vero valore della ricchezza non fosse il profitto fine a se stesso, ma le relazioni e il bene che genera per la comunità. E allora vi ho chiesto se secondo voi la ricchezza ha davvero valore solo quando viene condivisa. Nella vostra vita di tutti i giorni vi è capitato di contrarre una economia più umana che metta al centro le persone, o pensate al contrario che sia una bella idea ma impossibile da realizzare davvero? Sentiamo dunque le vostre esperienze.
1: Io ancora tuttora oggi che sono vecchia, se ho la possibilità aiuto, ho sempre aiutato, ho dato da mangiare a tantissime persone gratuitamente, anche con i soldi, nel mio piccolo quando ho potuto ho aiutato, perché questi sono stati gli insegnamenti di mia mamma, anche se alla mia età, però avendo avuto un bar ho conosciuto gente che veramente aveva fame, però ne sono fiera ancora oggi, e ecco perché se posso aiuto ancora oggi le persone, però ho ricevuto più dalle persone che non conosco che dai familiari, e ho dei bellissimi ricordi. Maria D'Artena.
0: Quando pensiamo all'economia, spesso sfugge al nostro pensiero, alla nostra riflessione, l'economia spicciola, quella di tutti i giorni, già. Ma l'economia, secondo voi, può mettere al centro le persone o è solo una bella utopia? Raccontateci la vostra esperienza al 348 075 8060.

0: Rossi in questa canzone tratta da un album della fine degli anni 80, 89, giù di lì. In questa nostra mattina in cui, ispirati alla figura di San Francesco, vi sto chiedendo se secondo voi la ricchezza ha davvero valore solo quando viene condivisa, se nella vostra vita, nella vita di tutti i giorni, vi è capitato di incontrare un'economia più umana che metta al centro le persone, o pensate sì, è una bella idea ma impossibile da realizzare davvero. Mi scrive Antonella da Ercolano: il nostro forno sotto casa a fine giornata lascia il pane avanzato in una cassetta fuori con scritto prendi se ti serve, nessuna B Corp, nessuno statuto, solo Gino e la sua cassetta. Belle queste iniziative, davvero belle. Roberto da Terni: in fabbrica ho visto due crisi, nella prima hanno tagliato le persone, nella seconda l'orario a tutti, proprietario compreso, e non è andato a casa nessuno. Era la stessa azienda con due proprietari diversi, quindi la differenza, dice Roberto, la fanno le persone.
1: Molto bello il vostro accenno al profitto che alla fine deve guardare la persona. Questo avviene soprattutto nelle società economiche che hanno come vocazione il terzo settore. Faccio l'esempio personale: io sono professore di economia dell'Università di Perugia, ma svolgo anche attività di volontario per la Croce Rossa. In questo, l'attività economica di andare avanti le ambulanze col gasolio diventa aiuto e sostegno per gli altri.
0: Eh già, l'esempio del professore calza perfettamente con quello che sta arrivando in termini di esperienze anche nella piccola economia di tutti i giorni, che può fare però la differenza nel senso di comunità che coglie un po' proprio grazie a queste azioni. E secondo voi? 348 075 8060.

0: Have you ever seen the rain? Ci ha riportato indietro questa canzone di parecchio, mentre in questa nostra mattina ci stiamo occupando di economia secondo San Francesco. Beh, siamo partiti dalle mosse del santo patrono d'Italia per chiedervi se secondo voi la ricchezza ha davvero valore solo quando viene condivisa e se nella vostra vita di tutti i giorni vi è capitato di incontrare un'economia più umana che mette al centro le persone, oppure è una bella idea ma impossibile da realizzare davvero. Sara dalla Spezia mi scrive: lavoro in una società benefit, vi assicuro che non siamo santi, a fine mese si guardano i numeri come ovunque, però almeno una volta all'anno qualcuno ci chiede e voi che bene avete fatto, già quella domanda ti cambia. Massimo mi scrive da Orvieto: bello tutto, ma io ho un'impresa edile con 11 operai, se il preventivo non torna il bene sociale lo faccio dal divano di casa, prima servono i conti a posto, poi il resto. Beh, a rigor di logica mi sembra che abbia una certa ragione. Luca D'Ascoli: io sono d'accordo con quel solo, anche la ricchezza che risparmio per i miei figli ha valore e non la sto condividendo con nessuno, diciamo che diventa più bella quando riesci a condividerla. Ma c'è anche una voce.
1: Sono Deborah da Incisa. Lo scorso anno, dopo la perdita di mio fratello a 37 anni per un male incurabile, abbiamo deciso di creare un'associazione di volontariato e insieme alla mia famiglia organizziamo raccolte fondi, mercati, tutto quello che possiamo e tutto quello che ricaviamo lo diamo in donazione a un'associazione che si occupa di cure palliative e un ipotetico progetto di ricerca per questo male che ce l'ho portato via, perché magari un qualcuno di domani si possa salvare. Per cui insomma, quando si può fare per gli altri, secondo me un pezzettino di noi, ognuno di noi può dare qualcosa, quindi buona vita a tutti e buon altruismo a tutti.
0: Che bell'augurio. E voi? 348 075 8060.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Volami nel cuore, Mina, è una delle sue canzoni e successi più recenti, insomma, bisogna vedere poi il senso della parola recente rispetto agli anni che volano. Mentre noi questa mattina ci stiamo concentrando sul concetto di economia e di condivisione, partendo, siamo partiti dalla figura di San Francesco, che prospettava con il suo stile di vita un modello con al centro la persona, i poveri e la salvaguardia del pianeta. Allora vi ho chiesto se secondo voi la ricchezza ha davvero valore solo quando viene condivisa, e se nella vostra vita di tutti i giorni vi è capitato di incontrare un'economia più umana che metta al centro le persone, oppure pensate solo che sì, sia una bella idea ma impossibile da realizzare. Mi scrive Elena da Firenze, dice: rispondo a Massimo, ascoltatore di prima, anche mio padre la pensava così, poi ha cominciato a prendere apprendisti dal centro per ragazzi in difficoltà e due oggi sono i suoi migliori dipendenti. Il bene non sempre è un costo, a volte è un investimento con un altro nome. Massimo prima si riferiva appunto alla sua condizione di imprenditore e che insomma, aveva pochi margini per poter operare anche in questa direzione. Ivano da Rimini: su larga scala è impossibile? Le cooperative in Italia le hanno inventate i nostri nonni con le pezze e i pantaloni. Se ci sono riusciti loro, noi con lo smartphone in tasca che scusa abbiamo già? Carla da Norcia: dopo il terremoto ho visto gente che non conoscevo venire da tutta Italia a comprare il nostro formaggio per aiutarci. Ecco, dice, quella è un'economia umana. Già, davvero un bel esempio. Il problema, continua Carla, è che ci ricordiamo di farla solo quando crolla qualcosa. Pienamente d'accordo. E poi ci sono anche altre esperienze.
1: Sono Antonella dalla provincia di Ascoli Piceno. Io quando avevo uno stipendio fisso facevo beneficenza tutti gli anni all'ADMO, all'AIRC, all'AIL. Non c'era anno che per esempio non compravo le stelle di Natale dell'AIL. Io sono anche una volontaria della Croce Rossa, e solo che attualmente sono disoccupata, per cui la beneficenza in questo momento all'ultimo posto.
0: È una questione di priorità, l'importante è averla fatta, averla in mente di fare, ed è proprio un atteggiamento, credo, rispetto agli altri. Chiudo con un proverbio cinese che dice: non è la ricchezza che manca nel mondo, è la condivisione.

0: Coldplay ci accompagnano verso un nuovo appuntamento con l'informazione. Quello che torna è quello delle 12.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo afferma: speculatori vogliono distruggere il nostro paese, e rivendica i risultati raggiunti dal suo esecutivo alle urne il 29 novembre. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Sono al vaglio le telecamere della zona di piazzale Michelangelo a Firenze per fare chiarezza sulla bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David. A notarle e a far scattare i controlli è stata un'operatrice. Concluso poco fa l'intervento degli artificieri, la bombola è stata ritenuta inoffensiva. La zona è riaperta al traffico pedonale e veicolare. Un uomo di 73 anni è deceduto cadendo dal tetto di un capannone nella zona industriale di Valenza, Alessandria. L'infortunio mortale risalirebbe a ieri pomeriggio, ma il corpo è stato rinvenuto in serata. A dare l'allarme è la moglie, preoccupata per il ritardo del marito nel rincasare. PIL Istat conferma più 0,2% nel secondo trimestre, più 1 sull'anno. La pressione fiscale nei primi 6 mesi è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Calcio, stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, quarta giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Serena Giacomin di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. In questa settimana l'autunno ci proverà a riprendersi la scena a più riprese dopo giornate ostinatamente calde e anomale dal punto di vista climatico. La prima perturbazione in transito è la numero 1 del mese di ottobre, ci riguarderà tra oggi e soprattutto domani. Causerà un aumento della nuvolosità, specialmente al centro-nord, e il ritorno di qualche pioggia e qualche temporale. Dunque nelle prossime ore di questo lunedì le piogge a tratti riguarderanno soprattutto il settore alpino, possibili rovesci sulle coste toscane e anche sui settori interni della Sardegna. Sarà da questa notte che la situazione si farà più instabile tra Sardegna e regioni centrali. Riguardo alle temperature, questo lunedì sarà ancora caldo, i valori progressivamente, anche se a fatica, tenderanno a calare nel corso della settimana. Come sempre tutti i dettagli li trovate sulla nostra app meteo.it.

Hola Marco Mengoni con Tom Walker in questa nostra mattina densa di note, di canzoni, e che canzoni, e anche di novità come quella di Elisa Kintsugi.

Ti è mai successo, chiedono in Gremaro, di ricevere un saluto da noi con i saluti arretrati? Potrebbe accadere. Eccola questa parentesi dedicata tutta a voi. Saluti pretestuosi, pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Anna che ci ascolta e ci saluta da Cortina d'Ampezzo. Che bello, siamo in provincia di Belluno. Tiziana che ci ascolta e ci saluta da Grosseto e Vania che ci ascolta e ci saluta da San Benedetto del Tronto. Siamo in provincia di Ascoli Piceno. Per tutti i paparazzi cantati nella novità da Cesare Cremonti.

Parla di me e Mauro, gli 883. Così Max Pezzali sulla sua novità, aggiungendo La nostra storia mi emoziona. Contenuto nel disco Max Forever Volume 2 è Le ali.

tutti abbiamo nella memoria una ninna nanna nel cassetto dei ricordi. Di solito è dolce, rassicurante, profuma di coperta calda. Quella di Robert Smith dei The Cure, no. Quando era bambino e non riusciva a dormire, suo padre si sedeva accanto al letto e gli cantava qualcosa del tipo, non lo so, il tono era questo: dormi adesso, bel bambino, o non ti sveglierai mai più. Quasi da incubo, oserei dire. Fatto sta che questa rimane una delle canzoni più importanti nella storia dei The Cure, ascoltata fino alle 12:42. Tra un po' invece sveleremo il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo, la prima ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. Intanto la novità di Biagio Antonacci con Saif e Spiritual Air.

italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Dalla pelle al cuore, come sta?
1: Molto bene.
0: Dalla pelle, perché dalla pelle si capiscono molte cose.
1: La pelle, figlio?
0: Faccio da pollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla, io continuo.
1: Per vedere.
0: La palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo.
1: Bene.
0: Per chi fa sto mestiere, insomma.
1: È l'ABC. I figli sono piezze core. Ma pesano, eh?
0: Pesano sì.
1: Sul bilancio familiare, intendo dire.
0: Intanto quando nasce un bambino è un codice fiscale. Adesso
1: bella
0: io non voglio togliere romanticismo, però è così.
1: È così.
0: D'altro
1: poi,
0: canto...
1: poi il passaggio dal codice fiscale a partita IVA è brevissimo.
0: Quello vabbè, non è detto. Comunque, mettere al mondo un figlio è una cosa bellissima.
1: Certo.
0: Comporta ovviamente anche degli oneri.
1: Dei rischi e degli oneri.
0: Sì, sono un po' la misura del costo della vita,
1: in
0: fondo.
1: È vero.
0: E quindi oggi il test è qui.
1: Parliamo di questo.
0: Aspetta, che ha una certa esperienza.
1: Beh sì, diciamo che ho dato abbastanza.
0: E continui a dare.
1: Diciamo. Beh, basta, mi fermo lì. Mi fermo lì.
0: Quali spese per i figli ritenete indispensabili? E quali invece sono diventate difficili da evitare a causa anche di una certa pressione sociale? Una volta, negli anni Ottanta, era il giubbino di marca.
1: Sì.
0: Quelle scarpe lì, perché nasceva anche una competizione.
1: Ti assicuro che è così anche oggi.
0: Sì. Bene, se ci vuoi togliere tutti i dubbi, cominciate con un messaggio.
1: Ti assicuro.
0: Però, se avete dovuto rinunciare a qualcosa o cambiare abitudini dopo aver avuto dei figli, questo scatto, domanda, secondo me ci.
1: Beh, intanto ci siamo ispirati a dati concreti, no?
0: Certo,
1: per quanto riguarda la domanda di oggi, perché c'è da dire che rispetto al 2025 l'aumento è del 4%. Per quanto riguarda
0: non voglio svelare nulla, sono dati interessanti che tra un po' darai e che forniscono un quadro molto molto interessante, anche perché sono dati del 2025, quindi freschi,
1: dati reali,
0: da cui partirà poi
1: il
0: qui con me e con le domande.
1: Bene,
0: a casogno. Vogliamo ricordare il numero?
1: 348 075 80 60.

0: I saluti che prima o poi arrivano, eccoli, sono qui e non sono arretrati, sono immediati. Noi invece ci troviamo domani, come sempre, a partire dalle ore 10. Vi lascio con Leonardo Fabrizi. Si stanno per spalancare le porte del nostro pomeriggio, fatto di suoni, emozioni e anche qualche sogno. Prima, però, a tornare è l'informazione con un nuovo aggiornamento, quello delle 13. E come sempre, fate i bravi.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Sanchez apre la crisi in Spagna. Il premier si è dimesso e ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa. L'annuncio durante il discorso al Palazzo della Moncloa: abbiamo dovuto far fronte alla peggiore opposizione della storia. Elezioni invece già in corso in Brasile, con Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, che ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. Il risultato porta i due candidati al ballottaggio, in programma il 25 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata da Ilva e da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 è prevista l'udienza in Cassazione. A Firenze si è concluso l'intervento degli artificieri in piazzale Michelangelo, dove stamattina era stata segnalata la presenza di una bombola di gas sotto la statua del David. Al termine degli accertamenti è stata ritenuta inoffensiva. L'area è stata riaperta. Indagano i carabinieri. PIL in crescita nel secondo trimestre dell'anno, più 0,2% sui tre mesi precedenti, più 1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo comunica l'Istat. In aumento però anche la pressione fiscale al 43,5%, lo 0,5% in più su base tendenziale. Assegnato il premio Nobel per la medicina, i vincitori sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. I prossimi premi: domani la fisica, mercoledì la chimica. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A7 verso Genova 4 km di coda per tratto chiuso tra Busalla e Genova Bolzaneto, e chiuso il tratto tra Bolzaneto e il bivio A7 e A12 per un veicolo in fiamme. E sulla A7 verso Genova ci sono 2 km di coda per un veicolo in fiamme tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A12 Genova Livorno. Sulla A14 verso Bologna 2 km di coda per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest, sempre verso Bologna 3 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto. Sulla statale 369 Appula Fortorina, rallentamenti per lavori all'incrocio Reino statale 212 della Valfortore verso l'incrocio Reino statale 212 della Valfortore. Sulla statale 163 Amalfitana, rallentamenti all'incrocio Cetara. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

E oggi è lunedì, le 13 da 4 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17, anche in questo 5 ottobre 2026. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, per voi Stevie Wonder.

Chi ha visto il film La signora in rosso da subito si è innamorato anche alla canzone, questa appunto di Stevie Wonder, I just called to say I love you. Beh, voglio dire, anche in una giornata qualsiasi, anche ordinaria, sapete che può diventare magica, no? Se soprattutto si confessano i propri sentimenti alla persona amata. E questo è un grande classico di Stevie Wonder, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. E oggi è il 5 di ottobre 2026. Buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Oggi parliamo dei figli, ma soprattutto di quanto possa pesare un figlio sul bilancio familiare, e che questo risulta essere tutt'altro che trascurabile, soprattutto in questi tempi, no? Visto che in Italia crescere uno o più figli costa sempre più caro, rispetto al 2025 l'aumento, pensate, è del più 4%. Vi chiedo quali spese per i figli ritenete assolutamente indispensabili e quali sono diventate, diciamo così, difficili da evitare a causa della pressione sociale. Avete dovuto rinunciare a qualcosa o cambiare abitudini dopo aver avuto uno o più figli? Se volete, come sempre, dirmi la vostra, 348-075-8060. Questo è il codice d'accesso che vi consente di interagire con Radio Subasio. Messaggi scritti o note vocali. Subito per voi, maledetto me, c'è

Pinguini tattici nucleari, appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio, si parla del costo dei figli, no? E quanto pesano sul bilancio familiare. Secondo una recente ricerca, in Italia cresce uno o più figli, costa sempre più caro. Rispetto al 2025, come dicevo prima, l'aumento è del più 4%, arrivando in media a 212.000 euro per un figlio fino a 18 anni. Ma a sommarsi sul bilancio familiare ci sono anche le spese che precedono la nascita e non vanno sottovalutate, no? Visite, corso preparto e corredino, occorrono in media altri 4.100 euro. Il conto più salato poi, secondo questa ricerca, arriva tra i 15 e i 18 anni di vita, quasi 50.000 euro al ragazzo, spinti da scuola, tecnologia, sport e esigenze personali. Le famiglie con più figli possono risparmiare riutilizzando alcuni beni come passeggini, lettini e vestiti, tuttavia c'è da dire che molte spese, tra cui alimentazione, scuola e sanità, restano comunque da sostenere. E allora, sulla base di questi dati, vi chiedo se ci sono, quali spese per i figli ritenete indispensabili e quali sono diventate difficili da evitare a causa della pressione sociale. Magari si è costretti

anche a rinunciare a qualcosa. E allora, se volete, come sempre, potete dirmi la vostra al 348 075 80 60, quali spese per i figli ritenete indispensabili e quali sono diventate difficili da evitare a causa della pressione sociale.

0: Salirò Daniele Silvestri e questa è la pausa pranzo di Radio Subasio. Parliamo dei nostri figli e di quanto la loro presenza possa pesare sul bilancio familiare. La domanda di oggi è ispirata naturalmente ai dati recentissimi pubblicati in base ai quali in Italia crescere uno o più figli costa sempre più caro, no? Rispetto al 2025 l'aumento è del più 4%, ma a sommarsi sul bilancio familiare ci sono anche le spese che precedono la nascita, quindi corso preparto, visite, poi col corredino eccetera eccetera, e questo incide per altri 4.100 euro. E allora vi chiedo: quali spese per i figli considerate davvero indispensabili, quali spese siete costretti a sostenere solo per la pressione sociale e a cosa avete dovuto rinunciare dopo l'arrivo dei figli? 348 075 80 60, se volete dirmi la vostra attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Saluto Cristina di Roma che mi scrive: io non capisco perché la scuola è obbligatoria fino ai 16 anni, ma i libri sono gratuiti soltanto per le elementari, cioè fino ai 10-11 anni. Grazie Cristina. C'è un articolo della Costituzione, poi varie sentenze della Corte Costituzionale, trovi tutto in rete con estrema facilità. Il tutto ovviamente ti può dare delle risposte in questo senso. E allora, ripeto le domande di oggi, visto che la pausa pranzo è iniziata da pochissimo: quali spese per i figli considerate davvero indispensabili e quali spese siete costretti a sostenere solo per la pressione sociale e a cosa avete dovuto rinunciare dopo l'arrivo dei vostri figli? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, i soldi indispensabili da spendere per mia figlia sono i viaggi, per conoscere modi di vita diversi, culture diverse e cambiamenti delle abitudini, stravolgimento della vita.

0: Lighthouse Family, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, parliamo dei figli e oggi vi chiedo quali spese per i figli ritenete indispensabili e quali sono diventate difficili da evitare a causa della pressione sociale e se avete dovuto rinunciare a qualcosa o cambiare abitudini dopo aver avuto dei figli. Facciamo queste domande, non sono nostre opinioni ma domande basate su risultati di una recente ricerca effettuata da Bonney Farm, secondo la quale in Italia crescere uno o più figli costa sempre più caro. Rispetto al 2025 l'aumento è del più 4%. E allora per le vostre opinioni, come sempre, 348 o le vostre abitudini, 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, sul discorso di oggi non mi trovate tanto d'accordo, nel senso, anch'io ho una figlia, anch'io l'ho cresciuta, anch'io ho fatto sacrifici, però non li vedo come sacrifici, nel senso, è un figlio, decidi di avere un figlio e lo mantieni. Non è che ci sono spese indispensabili e spese che si possono lasciare, no, se decidi di avere un figlio anche le spese non indispensabili vanno fatte, nel senso non è che la mando in giro con i pantaloni strappati, tanto per dire. Il problema è che chi dice non faccio figli perché mantenerli costa soldi e poi spende 200 euro a settimana di parrucchiere, 200 per le unghie, 200 per le sigarette, 200 per gli aperitivi con gli amici a settimana, quindi ci campavano 10 figli, non uno. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Sono Marco da Senigallia.
0: Ciao Marco.
2: Ho due figli che si sono iscritti tutti e due all'università, quindi ritengo che i costi per l'iscrizione e per i trasporti, quindi intendo autobus, mezzi o macchina propria, siano insostituibili e rinunciabili. Per il resto poi si può fare meno di una pizza, si può fare meno di un'uscita a quattro, magari se ritorna romantici marito e moglie e i figli cammineranno poi, speriamo, con le gambe proprie.
0: Ma certo, certo, in bocca al lupo naturalmente per questa nuova avventura. E allora, quali spese per i figli considerate davvero davvero indispensabili, quali spese siete costretti a sostenere solo per la pressione sociale e cosa avete dovuto rinunciare dopo l'arrivo dei figli? 348 075 80 60.

0: Giovanotti 6 PM, Love You Baby volge al termine la pausa pranzo di oggi. È proprio vero, le nostre abitudini di vita e di consumo sono cambiate tantissimo in questi anni. Vi ho chiesto quali spese per i figli considerate davvero indispensabili, quali siete costretti a sostenere solo per la pressione sociale e a cosa avete dovuto rinunciare dopo l'arrivo dei figli. Grazie, davvero grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi. La pausa pranzo vi aspetta domani, ma chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, Pasqualino da Ostia. Ciao. Cosa ho rinunciato? Per i figli si rinuncia veramente a tutto. Io ho rinunciato al paracadutismo sportivo, mi manca tantissimo, ma l'amore che ti danno i figli supera a volte anche il cielo.
2: Paola da Perugia, le spese allucinanti sono state soprattutto quelle relative appunto alla scuola, libri che cambiano ogni 2 anni, materiale scolastico eccetera, tante cose potrebbero essere eliminate, spese superflue, quelle dovute ai social, basterebbe cominciare a eliminarle razionalmente tutti i genitori, perché sono veramente spese inutili che bloccano la testa dei ragazzi e non solo.
3: Avere un figlio costa, averne 2 ancora di più, ma per chi ha un bambino autistico, voi non sapete i sacrifici che deve fare una famiglia.
4: Sono Marta da Ravenna, ho 2 figlie, una di 6 anni e mezzo e l'altra di 3 e mezzo. La mia deformazione professionale mi porta a pensare che lo sport sia fondamentale per la crescita di un bambino. Purtroppo costa caro, è indispensabile per la loro crescita sia fisica che mentale. Questo assolutamente non posso rinunciare. Buona giornata.

0: Breaking news di TGCom 24, le 14 in punto.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier spagnolo Sanchez si è dimesso e ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Il paese deve scegliere, ha detto, retrocedere con l'ultradestra o continuare ad avanzare. In Yemen le forze governative contro gli Houthi. L'esercito ha rivendicato oltre 1000 attacchi contro i ribelli in diverse aree del paese, prendendo il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab. Ora l'offensiva sulla capitale Sana'a. La rivelazione del Financial Times: l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione di Mosca. La reazione del Cremlino: disponiamo di tutti i mezzi per monitorare i confini, le parole del portavoce Peskov. Elezioni presidenziali in Brasile. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Comprendo il peso delle mie azioni. Alla Corte d'Assise di Milano le parole di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. La madre della ragazza: scuse respinte al mittente sono parole di plastica. Assegnato il premio Nobel per la medicina. I vincitori sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A14 verso Bologna 2 km di coda per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest, proseguendo 2 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto. Sulla A7 verso Milano coda in uscita a Genova Bolzaneto per traffico intenso. Verso Genova tratto chiuso per incidente tra Genova Bolzaneto e l'immissione sulla A12. Ci sono 4 km di coda verso Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto per il tratto chiuso, e il casello di Genova Bolzaneto è chiuso in entrata al traffico verso Genova. Sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Donoratico verso Roma. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANA.

0: E dove non arrivano le parole, questo è il problema. Sicuramente subentra una canzone, no? Canzone che poi potete scegliere, che potrete ascoltare tra le 15 e le 16 e tra pochissimo vi darò anche i contatti che vi consentiranno di prenotarla attraverso WhatsApp o attraverso l'app di Subasio. Dedica per voi Cernia.
1: Che nome dai ad un sogno?

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

mentre Rosmarino, grande classico. Ma non so se ricordate il video per accompagnare le atmosfere fumose cinematografiche di questa canzone, Zucchero Volle, accanto a sé due volti super famosi dello spettacolo italiano, ovvero Mietta e la showgirl e attrice Natalia Estrada. Le due artiste recitano nel video dando un forte impatto visivo, devo dire, alla narrazione nostalgica di questa meraviglia di Zucchero, una vera e propria perla. Siete su Radio Subasio e per voi anche la Gianna, cioè Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.
2: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love ball.

Ma che meraviglia, Never Say Goodbye. Beh, negli Stati Uniti questa canzone è diventata da subito un cult, no? Un cult assoluto, perché in pratica si è trasformata nella colonna sonora ufficiale del prom, ovvero il ballo di fine anno scolastico dell'87 per tantissimi liceali americani, grazie a questo testo che è veramente pregno di nostalgia e di ricordi giovanili. Bon Jovi su Subasio, mancano pochi minuti alle 15, questo vuol dire che tra non molto arriveranno i 60 minuti a voi dedicati. Amica su Subasio, Annalisa e Madame.

Un'altra te, Rosa Ramazzotti. Allora, dove non arrivano le parole, arriva una canzone che potete scegliere proprio adesso. Inoltrate il vostro messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Specificate il vostro nome, titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Se volete prenotarla attraverso l'app, è possibile farlo perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. Sta per arrivare il jukebox e subito l'ultimo di Taylor Swift.

0: Breaking news di TGCOM 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Un buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Spagna verso il voto. Il premier Sanchez si è dimesso sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa. Con la convocazione delle elezioni politiche anticipate per il 29 novembre, i partiti avranno tempo fino al 16 ottobre per comunicare le coalizioni che andranno a formare il nuovo Parlamento. In corte d'assise a Milano il processo per il femminicidio di Pamela Genini. Gianluca Soncini in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la fidanzata chiede scusa alla famiglia. Non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. La madre di Pamela sono parole di plastica. 3 persone indagate per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile soccorso sabato a Caivano e poi deceduto in ospedale a Napoli. Contestato il reato di omicidio colposo. Per gli investigatori si è trattato di un incidente sul lavoro avvenuto mentre il 61enne era impegnato in nero sul tetto di un capannone. Firenze torna alla normalità dopo l'intervento degli artificieri in piazzale Michelangelo. Stamattina era stata segnalata la presenza di una bombola di gas sotto la statua del David, rivelatasi vuota. Sopra c'erano un oggetto tondo e dei fili sporgenti. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto. La Corte di Milano conferma il blocco degli altoforni dell'ex Ilva di Taranto. Ribadito per la seconda volta il provvedimento di luglio che disponeva lo spegnimento entro fine ottobre. I giudici respingono così la richiesta di sospensione presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni deposita il suo timbro vocale a tutela della contraffazione. Si è rivolta all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale contro i deepfake, uno strumento pericoloso perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Sai che inizia il jukebox di Radio Subasio? C'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Volete ascoltarla proprio adesso? E allora prenotatela, inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060. Potete raggiungerci e prenotarla anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Angela di Napoli ha scelto la collection di oggi.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao, buongiorno Radio Subasio, sono Matteo. Volevo fare una dedica a Ilaria, Paperella, soprannome Paperella. Ci volete dedicare la canzone di Ultimo, tutto, possibile?
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

0: tutto di ultimo, appena iniziato il jukebox di Radio Subasio, devo salutare Alessandro, Giulio e Angelo di Napoli, ciao ragazzi, buon lavoro, e poi un saluto va anche a Marco di Firenze. E poi c'è quello di Giorgio, dice: ma come posso partecipare al voice box all'interno del jukebox di Radio Subasio? Semplice, devi seguire esattamente queste indicazioni.
1: Voice box. Voice box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subasio, sono Francesca da Castellabate in provincia di Salerno. Sono qui con mio padre per ascoltare Marmellata 25 di Cesare Cremonini.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Sudasio. Sono Asia, da Milano. È possibile dedicare E di Vasco Rossi al mio fidanzato, nonché papà di mia figlia. Un bacio. Ciao!

E di Vasco e questa Jukebox, avete ancora un sacco di tempo a disposizione, c'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, volete ascoltarla adesso? Allora inoltrate il vostro messaggio al 348 075 80 60, non dimenticate di segnalarci il titolo, il vostro nome e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Devo salutare a proposito Vittoria di Chieti e dice buon pomeriggio amici di Subasio, vorrei ascoltare tutti i colleghi che in questo momento sono lì e si stanno dando da fare e vorrei anche ascoltare una canzone e ha scelto questa dei Red Hot Chili Peppers.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Buon pomeriggio Radio Subasio, sono Giulia da Roma. Mi fate ascoltare Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, che mi dà un sacco di carica, così continuo ad ascoltarvi

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: farmacia.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Vorrei una canzone Sere Nere di Tiziano Ferro per il nostro collega Gambino da parte di Luca, Lorenzo, Marco, Totò e Vincenzo e Andrea anche. Grazie.
3: Ripenserai

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
2: Ciao, sono Francesco dalla provincia di Crotone. Volevo ascoltare Bruno Mars e Lady Gaga e dedicarlo a Luca e Emanuele, i miei figli, e mia moglie Elena, dicendole vi voglio un sacco di bene. Grazie.
3: Ciao, sono Cristian da Città della Pieve e sto tornando a casa dal conservatorio di Perugia. Potete mettere Die With A Smile di Lady Gaga per la mia fidanzata Denise? Grazie, ciao!

Lady Gaga, Bruno Mars, questo è il jukebox. Dai, che avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi al 3480758060. Saluto a proposito Alessio e Pina, i sarti pazzarielli di Napoli. Ciao, buon lavoro. Samantha dice: vorrei dire alla mia collega e amica Ilaria, ho il suo compleanno, tanti tanti auguri. E poi a una persona speciale, lei sa, vi adoro. Ciao da Simona di Firenze. Ah, se lei sa, andiamo tranquilli. Altro messaggio firmato da Simone e Nino da Caprazzino, provincia di Pesaro Urbino, e vorrei dedicare una canzone al nostro collega Marcello, se è possibile. La canzone sta per arrivare, dovete soltanto attendere qualche minuto. Nel frattempo però devo salutare Angelo e Lucio di Roma e dicono semplicemente: vorremmo tanto ascoltare una canzone. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio nel jukebox di oggi. Un amore.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
1: Sono Federica, chiamo dalla provincia di Roma, Monterotondo, e vorrei dedicare L'amore non mi basta a mia figlia Lisa, che oggi compie 15 anni.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Subasio, siamo Simone e Marcello.
2: Ciao Subasio, siamo di Capazzino,
1: provincia di Pesaro Urbino. Vorremmo ascoltare la canzone Forever Young
2: degli Alphaville.
1: Grazie, grazie mille.

Mitici Alphaville, Forever Young 1984, e devo salutare degli amici tipo Mario, Rietta, Leonardo e Gaia, stanno tornando da Milano e ci stanno ascoltando. Ciao, buon viaggio e buon rientro. E poi devo salutare anche, vediamo, grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Silvana di Porto Recanati dice: se è possibile vorrei ascoltare una canzone nel jukebox di oggi, Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Le 16 in punto, ora le breaking news di TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. In Spagna il premier Sanchez si è dimesso dopo le proteste in piazza per l'emergenza casa. Il paese verso il voto anticipato il 29 novembre. I partiti avranno tempo fino al 16 ottobre per comunicare le coalizioni che andranno al voto. Mosca conduce una guerra ombra contro di noi, lo dichiarano in Germania i servizi di intelligence. Attribuite a Mosca campagne di disinformazione e tentativi di attacco. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. In Brasile, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, vince il primo turno delle elezioni presidenziali con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. Il 25 ottobre il ballottaggio. Il femminicidio di Pamela Genini in corte d'assise a Milano. Gianluca Soncin, in carcere per aver ucciso la fidanzata, chiede scusa alla famiglia. Comprendo il peso delle mie azioni. La mamma della vittima, parole di plastica. Il premio Nobel per la medicina va ad Eserot, Egemann e Nagel. Hanno gettato le basi per la oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Calcio alle 20.45 in campo a Bologna, Italia-Turchia per la quarta giornata di Nations League. In palio il ruolo di testa di serie al prossimo sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per un chilometro a causa di un veicolo in avaria tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Napoli. Incolonnamenti per veicolo in panne anche sulla direttissima per 3 chilometri tra il bivio per la variante e Badia viaggiando verso Firenze. Sulla A7 5 chilometri di coda per operazioni di ripristino incidente tra Busalla e il bivio per la A12 in direzione Genova. Sulla A14 2 chilometri di incolonnamenti per veicoli in fiamme tra Cerignola Est e Foggia zona industriale in direzione Pescara. 3 chilometri di coda per lavori invece tra Vasto Nord e Lanciano. Infine sulla statale 117 bis centrale Sicula si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Misericordia e Bene City. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

0: Le 16 da 6 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia facendo? Giuliani.
1: Incredibile, poi di guarda, lasciami le cuffie.
0: Dai, che fra poco si gioca subito.
1: Sta facendo un casino con le cuffie. Subito c'è la collection, ma è tutto spento, quindi.
0: Certe notti, Luciano Ligabue.

0: Certe notti, Luciano Ligabue, che oggi sei su Kenneth Camera, Katia Giuliani.
1: No, è oggi? Io, tutti
0: sta
1: i giorni.
0: Succedendo di, cioè, succedendo di tutto.
1: Ma perché quando inizio io la diretta ci sono tutte
0: perché
1: queste
0: sei una
1: cose
0: macchietta.
1: Strane? No,
0: sei una macchietta.
1: Sono una macchietta. Succedono cose che non dovrebbero succedere ora. Fammi te. Sì,
0: e allora, dai, che dobbiamo giocare. Sai,
1: dai.
0: Un gioco è una cosa seria.
1: Sì.
0: E allora, oggi vi chiediamo di indovinare il personaggio misterioso.
1: Ok, che io ovviamente ignoro perché lui, come al solito, mi tiene all'oscuro, che ha paura di me. E
0: è un personaggio che
1: sì.
0: è entrato, ovviamente,
1: come?
0: Apro e chiudo virgolette, prepotentemente nei cuori degli italiani.
1: Vabbè, ce ne sono tanti.
0: Però non posso aggiungere altro.
1: Vabbè, ma no, dai qualcosa di più specifico. Ci sono tanti personaggi. Che è un personaggio della TV, è un personaggio del cinema, è un personaggio della musica,
0: non
1: è
0: dico,
1: un personaggio
0: non
1: del
0: dico,
1: calcio.
0: Non dico assolutamente nulla.
1: È un personaggio
0: nulla.
1: Del teatro, è un personaggio del.
0: Arriva un contributo, chissà se riuscite a riconoscerlo. Dai, il personaggio misterioso.
1: Non si smuove. 348-07-580-60.
0: Chi sarà mai?
2: Come è andata? Direi benissimo.
3: Sì. Sì, benissimo, dai, siamo partiti bene, ho preso vantaggio.
2: Lì hai vinto?
3: Sì.
2: Cioè, quando sei partito bene, basta, è finito tutto. E poi come l'hai vissuta? Cioè, eri preoccupato, ti guardavi dietro, non te ne fregava niente?
3: No, no, ero ovviamente un pochino agitato, però ero concentrato per vincere.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Dai che stiamo giocando.
2: Posso dire una cosa?
1: Dai che arrivano le 17. Dimmi, certo.
2: Sono molto preoccupata.
1: Perché lo dici?
2: No, perché posso spiegare un po' di...
1: Spiega.
2: No, velocemente.
1: Dai, veloce perché dobbiamo dare spazio agli ascoltatori.
2: È da questa notte che succedono nella mia vita cose strane.
1: È vero.
2: Cose un po' inquietanti.
1: The Blair Witch Project.
2: Tipo televisioni che si accendono da sole la notte.
1: Appunto.
2: E in questo caso... miei cloni che ti telefonano, ma
1: io farei un tagliandino dalle parti del Vaticano, magari, sai.
2: Oh mio Dio, va bene, andiamo avanti.
1: Allora, oggi abbiamo chiesto di indovinare il personaggio misterioso.
2: Esattamente, un personaggione.
1: Sì.
2: Chi non lo conosce?
1: Ma chi non lo conosce? Chi non lo conosce, io.
2: Hai qualche idea?
1: Potrei dirlo, ma non lo dico.
2: Vabbè, è molto specifico di un settore specifico.
1: Certo,
2: quindi
1: vero,
2: chi non segue quella roba lì, magari. No, non
1: quella
2: conosce.
1: Roba lì. Roba? Hai detto,
2: ho detto roba.
1: Ok. Mi sento molto lei in questo caso.
2: Sì. Oh.
1: Allora,
2: ho avuto un brivido di
1: e allora il personaggio misterioso, tra pochissimo ascolterete un altro contributo. Nel frattempo, invece, le prime risposte arrivate al 348 075 8060.
2: Di
1: chi stiamo parlando?
3: Ciao Luciano da Firenze.
2: Ciao Luciano.
3: Valentino Rossi.
1: Aia.

0: possibile? Ciao.
1: Allora, è uno, posso dire, è uno che con la velocità ma ha a che fare, ma non con quella.
2: Non con le due ruote, ma le quattro ruote.
1: Bravo.
2: Ok?
1: Bravo, lo sai, lo sai.
2: E andiamo.
3: Ciao Subasio, il personaggio che è entrato nel cuore di molti italiani, secondo me, è Sinner.
2: No.
1: Beh, però anche Sinner.
2: Beh, certo, cioè, però ecco quello che dicevo, nel caso specifico si parla di un altro sportivo.
1: Ce ne sono tanti nel cuore degli italiani. Un grande,
2: è vero, è vero. Un altro grande talento.
4: Ciao Radio Subasio, secondo noi è Valentino Rossi. Siamo
2: Aridanghe.
4: E Mauro da Firenze. Ciao.
2: Non è esatto, e allora
1: non
2: mondo
1: due,
2: delle quattro
1: ma quattro ruote.
2: Esatto.
1: Quindi dai che ci potete arrivare, possiamo dare qualche altro
2: indizio? Arriva il contributo.
1: Ah beh, allora
2: andiamo.
1: Mi toglie proprio sempre ogni stimolo. 348-075-8060. Chi sarà?
5: Sono
1: mai?
5: Qui perché mio padre ha un team di macchine da corsa e visto che Imola è molto vicino a casa mia, ho deciso di venire in pista e diciamo supportarlo.
6: Da quanto appassionato di motorsport?
5: Da sempre, sì, da quando sono nella pancia di mia madre.

0: Beh sì, soprattutto quando l'amore è disperato. Certo che è complicato, vero Katia Giuliani?
1: Che te lo dico a fa.
0: Ci rilassiamo un attimo?
1: Ma dai,
0: andiamo a Roma, dove, a Roma dove c'è il nostro amico Paolo. Pronto?
1: Sempre un piacere venire nella capitale. Ciao Paolo.
0: In questo museo a cielo aperto.
1: Guarda, ne stavamo parlando poc'anzi io e Leonardo, che insomma, lui mi raccontava meraviglie di quello che
0: sì. Sono stato recentemente, proprio sabato, sono stato a Roma e devo dire, sono stato molto molto
1: Invece Paolo ci vive, insomma, viverci è diverso, dai, da vederla.
2: Ci vive e scapperebbe.
1: Quindi questo è chiarissimo il concetto.
0: Allora, caro Paolo, ti faccio la domanda classica. Tu ami la Formula 1?
2: Sì, diciamo che poi adesso con questi di buon pagamento, diciamo, l'ho persa un pochetto di vista, però diciamo sì, è un piacere, non la seguo particolarmente, però fa piacere.
0: Beh, non la segui, però sei informatissimo, perché
2: informato. Sì,
0: caspita.
1: Ti tieni aggiornato anche sui nomi, no?
2: Sì, quello sì.
0: Perché fortunatamente dopo tanti anni abbiamo un talento, e allora perché menzionarlo e valorizzarlo?
1: quello dice Paolo.
2: Assolutamente, certo.
0: E il nome poi del personaggio di oggi, il personaggio misterioso, che è, dillo tu.
2: Certo. Kimi Antonelli.
0: Certo, Andrea Kimi Antonelli.
1: Bravissimo Paolo.
0: Che è il leader del mondiale attualmente, quindi insomma.
1: Sì. Paolo, ma tu, giusto per capire, visto che si parla di questo argomento, quando guidi sei prudente, cioè con la velocità che rapporto hai? Fammi stare tranquilla.
2: Io non più di 150 all'ora, sono abbastanza tranquillo.
1: 150 dove? No. Dove?
2: Assolutamente. Dove si può si accelera un pochetto di più, però in linea di massima. Si guida regolarmente
0: si rispettano sempre i limiti.
2: Assolutamente, giusto. Perché poi le multe si pagano. Per cui purtroppo da lì non si scappa.
0: E soprattutto Paolo, non bisogna farsi distrarre dallo smartphone, questa è una cosa fondamentale.
2: No, assolutamente, quello sì, no, non da nessuna cosa, quello adesso c'è la possibilità del via voce, cioè uno bene o male riesce a gestirlo.
1: Paolo quindi è un automobilista rispettoso.
2: Bisogna insegnarlo alla gioventù.
0: Esatto, bravo.
2: Bisogna capire bene, purtroppo, ai neopatentati che... andiamo incontro purtroppo a una società un po' diversa.
1: E come? Domanda è come glielo fai capire? Come
2: glielo fai capire? Dovrebbero mettere qualche ora in più a scuola piuttosto di alcune materie inutili, se mettessero un po' di educazione civica e imparare determinate cose, regole, magari già sarebbero un po' più preparati rispetto a quello che lo sono.
1: Nella teoria sarebbe così.
0: Beh, diciamo che l'appello l'abbiamo lanciato. Poi,
2: certo, qualcuno magari
0: sarà disposto.
1: Caro Paolo, grazie
0: a prendere al volo questo appello.
2: Grazie
1: per essere stato qui con noi.
2: Grazie, mi ha fatto piacere.
0: Buon lavoro e salutaci tantissimo la capitale.
2: Grazie.
0: Ciao Paolo.
2: Buona giornata, ciao. Buon lavoro, grazie.
0: E allora si gioca anche domani, come sempre, a partire dalle 16, cara Katia Giuliani.
1: Sì, caro Fabrizio Leonardi, lo sai che c'è Francesco Renga, il mio giorno più bello nel mondo.
0: Così dicono.

0: Love Never Felt So Good. Siete su Radio Subasio, è arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Ce
0: vero,
1: l'abbiamo,
0: Katia Giuliana.
1: Ce l'abbiamo.
0: Katia Giuliana, ti ho chiamato.
1: ogni giorno lo. Vabbè, questa che reattività. Allora, a Roma c'è un fan degli Oasis che è rimasto senza biglietto per i concerti del 2027. Ha deciso di tentare una strada molto poco convenzionale.
0: Vabbè, ma l'ha scritto Liam Gallagher. Cosa fa?
1: No, peggio. Si è piazzato davanti al Colosseo con l'ukulele.
0: Sì.
1: Canta Don't Look Back in Anger.
0: Sì.
1: E tiene un cartello con scritto: non voglio soldi, solo biglietti per gli Oasis.
0: Vabbè, questa non è elemosina, non è, no. Sai come si chiama?
1: Come si chiama?
0: Prevendita creativa.
1: Beh sì, può essere. Si chiama Kenneth Seddon lui, e spera evidentemente che qualcuno mosso a compassione o dalla musica gli procuri un posticino, ecco.
0: Vabbè, lo ammiro in qualche modo, perché insomma, se riesce a ottenere due biglietti così, domani ci provo anch'io davanti a San Siro.
1: Sì, con l'ukulele?
0: Certo, ma magari non so, la dignità ha un limite.
1: Appunto.
0: Dici?
1: Che dici?
0: No, perché? Potrei provare.
1: Dai, veniamo tutti a vedere. Appuntamento, ti mettiamo i soldini lì e il biglietto te lo scordi.
0: Ma guarda che lo faccio,
1: Dai,
0: lo faccio,
1: guarda, lo hai promesso in diretta.
0: E scrivo:
1: ragazzi,
0: mi ha mandato Katia Giuliani di Radio Subasio.
1: Ok, quando veniamo a vedere? Domani?
0: Domani sono impegnato.
1: Ok, va.

0: Prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Si parlerà di anima gemella. Ma sì, di come trovare l'anima gemella.
0: L'altra parte della mela, quindi.
1: L'altra parte della mela.
0: Ok,
1: che, bello. Insomma, le app di dating si sprecano, no? Mm-hmm. Pare che sia il metodo migliore.
0: Più efficace.
1: Più efficace.
0: Più diretto.
1: Perché, insomma, sì, perché l'incontro, quello come avveniva una volta, casuale, è molto difficile, visti
0: i tempi.
1: Il
0: corteggiamento, tutte
1: no,
0: quelle cose lì.
1: No, invece si fa così con le app di dating.
0: Pam, pam.
1: Però vi do una notizia, un'anteprima, un piccolo spoiler.
0: Sì.
1: In Giappone pare che adesso le app non vadano più di moda,
0: uh-huh,
1: e meglio un consulente a pagamento.
0: Ah,
1: cioè una persona che, conoscendo i tuoi gusti e le tue caratteristiche personali, ti mette in contatto con una persona che pensa essere, no, incastrarsi bene con te, ma non solo, ti dà anche dei consigli su come comportarti al primo appuntamento, su insomma tutta una serie di cose. Poi vi spiego meglio.
0: Bene, allora, come sempre,
1: ne parliamo tra poco e parleremo di dove trovare l'anima gemella.
0: Dove trovare l'anima gemella? Dove sei? Dove sei?
1: Dove sei?
0: Prima o poi si troverà.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13. Con te ci vediamo alle 16.
1: Come sempre, io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGCom 24, le 17 da 20 secondi. Passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La minaccia del Cremlino si staglia sull'Europa. Allarme dal capo dell'intelligence tedesca. Mosca conduce una guerra ombra contro la Germania. La denuncia arriva mentre il Financial Times scrive: l'Estonia teme attacchi e sposta le truppe vicino al confine russo. In Spagna, Sanchez apre la crisi di governo. Elezioni anticipate il 29 novembre. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto il premier, le sue dimissioni sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa. Nel processo per il femminicidio di Pamela Genini, le scuse di Soncin, la famiglia le rifiuta. Il delitto lo scorso ottobre, a Milano dichiarazioni spontanee per l'imputato 52enne, ex compagno della donna uccisa con decine di coltellate. Io sono Giorgia Meloni, diventa un marchio registrato, così la premier si difende da intelligenza artificiale e deepfake. La presidente del Consiglio deposita il proprio timbro all'ufficio UE per la proprietà intellettuale. Chi lo userà impropriamente per prodotti o contenuti multimediali sarà passibile di denuncia. Alla Camera la nuova legge elettorale. Il governo pone la fiducia sui primi 3 articoli chiave. Giovedì il voto. Opposizioni critiche. Hanno paura della loro stessa maggioranza. Le parole. È uno schiaffo al Parlamento. Nobel per la medicina allo statunitense Deisseroth e ai tedeschi Hegemann e Nagel per i loro studi di optogenetica. Specialisti del cervello si occupano della tecnica che permette di accendere e spegnere i neuroni nelle cavie. I premi sono arrivati alla 125esima edizione. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it e tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Domani mattina schiarite ampie al nord-est e al sud, nubi sparse altrove, con isolate piogge o temporali fra Bassa Toscana, Abruzzo, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio piogge e rovesci anche sulle Alpi del nord-ovest, in Romagna, Abruzzo e nord della Sicilia. Temporali nel Lazio e in Sardegna. Massime in lieve calo in Liguria, nei settori tirrenici e in Sardegna senza particolari variazioni altrove. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

prontissimi anche oggi, 17:06, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani, insieme anche nel corso delle prossime ore la collection, una bella botta di energia, c'è Bruce Springsteen,

Oh, così si inizia nel modo giusto. Bruce Springsteen, la collection delle 17. Buon pomeriggio a tutti. Vi porto in Giappone perché in Giappone stanno tornando, a quanto pare, a crescere le agenzie matrimoniali, anche tra i giovanissimi. Cioè, c'è un consulente che, dietro compenso, seleziona possibili partner e può arrivare a dare consigli anche su come vestirsi, cosa dire, come comportarsi durante un appuntamento. Che ne pensate? Cioè, se siete single, magari vi attira l'idea, vi affidereste ad un servizio del genere, ad un'agenzia matrimoniale, ad un consulente di questo tipo, o preferireste le classiche app? Magari qualcuno le ha utilizzate anche con buoni risultati, magari non siete più single, potete raccontarci anche questo naturalmente, o meglio il vecchio metodo, cioè conoscersi per caso, magari con la complicità dell'amico o dell'amica che decide di fare il cupido della situazione, perché c'è sempre. Poi spesso e volentieri non vanno a finire bene questi incontri un po' organizzati, però ci può stare anche l'incontro di successo. 348 07 580 60. Domanda: ma voi, l'anima gemella, dove, come, grazie a chi l'avete trovata?

Sananai Alibi su Radio Subasio. In Giappone, si diceva prima, stanno tornando a crescere le agenzie matrimoniali, soprattutto tra giovani stanchi a quanto pare delle app di incontri, ma non si limitano a presentarti qualcuno, c'è proprio un consulente che può scegliere i possibili partner, ti suggerisce come ti devi vestire, che cosa devi dire, come devi parlare, persino organizzare appuntamenti di prova e poi dirti cosa hai fatto bene e cosa no. Cioè, praticamente diventa un esame prima ancora dell'appuntamento, che se uno già al primo incontro un po' d'ansietta ce l'ha, con tutto questo l'ansia sale a livelli inimmaginabili, secondo me. Però viene anche da chiedersi l'amore e la conoscenza, ma non dovrebbero essere qualcosa di spontaneo? Voi paghereste qualcuno per aiutarvi a trovare il partner giusto? Preferireste un'app oppure una persona vera? Un consulente come questi di cui si parlava prima, che magari vi conosce, e seleziona qualcuno adatto a voi? Ecco, voi come avete trovato per esempio la vostra anima gemella? Tramite un'app per caso oppure grazie a qualcuno che vi ha presentati? Perché dicevamo anche prima, il consulente matrimoniale più antico del mondo esiste già, l'amico comune che dice: secondo me voi due vi dovete conoscere perché potreste andare d'accordo. Poi quasi mai succede, però a qualcuno è capitato davvero. 348 075 80 60.

0: Neve al sole, Pino Daniele su Radio Subasio. Sono tornati di moda i consulenti matrimoniali. Si diceva prima, cioè persone che in base a come sei fatto caratterialmente cercano qualcuno che possa essere compatibile. Ma come dicevamo prima, il consulente più antico del mondo è l'amico, l'amica che fa da cupido e cerca di provocare l'incontro perfetto.
1: Il mio primo amore mi è stato presentato da una coppia di amici, sì? È durata 2 anni e oggi dopo tanti anni siamo amici nel vero senso della parola. Le nostre strade si sono divise, però ci siamo ritrovati su Facebook tanti anni fa, abbiamo un bellissimo rapporto. Il padre delle mie figlie è stato un incontro occasionale in un locale. La mia ultima relazione, fallimento totale, un collega sul posto di lavoro che si è rivelato il peggiore degli uomini che potessi conoscere. In mezzo a tutto questo resta il mio unico vero amore, impossibile, non entro nei dettagli, ma di fatto è lì, mi fa compagnia da tanti anni e penso che me ne farà fino all'ultimo dei miei giorni. Un abbraccio e un saluto a tutti, Barbara Francona.
0: Ciao cara Barbara, che storie complicate crea l'amore, che tormenti crea l'amore, però mi sembra di capire che l'incontro organizzato da amici comuni ha funzionato più di altri, no? Per un po'. Chi di voi ha trovato l'amore in questo modo grazie ad un amico o un'amica che ha fatto un po' da cupido e quindi vi ha presentato la persona giusta? Oppure vi è capitato un po' al contrario, cioè che quell'amico vi dicesse ti devo far conoscere una persona e poi è stato un disastro, avete detto mai più. 3480758060.

Ordinary Day, Dolores O'Riordan su Radio Subasio. L'anima gemella non è facile da incontrare nella vita, poi c'è chi si affida alle app, c'è chi si affida ai consulenti matrimoniali, alle agenzie matrimoniali che a quanto pare stanno anche tornando di gran moda tra i giovani, c'è chi invece si affida al consulente matrimoniale più antico del mondo che, come dicevamo, è l'amico un po' impiccione. Sara di Firenze ci scrive al 348 075 80 60 e dice: io il mio compagno l'ho conosciuto grazie a una nostra amica comune. Una sera ci ha invitati entrambi a cena a casa sua perché, parole sue, secondo me voi due vi dovete conoscere. Risultato: ci siamo stati antipatici praticamente subito. Io l'ho trovato presuntuoso, lui ha detto dopo che io gli sembravo fredda eppure un po' snob, quindi la nostra amica aveva fatto proprio centro. Poi però abbiamo cominciato a rivederci sempre nello stesso gruppo, dice Sara, a parlare un po' di più, e piano piano ci siamo completamente ricreduti. Dopo qualche mese stavamo insieme, adesso sono 8 anni che siamo una coppia. Quindi nel mio caso, dice, niente app, niente consulente, bastata un'amica un po' impicciona che ha fatto da cupido, anche se al primo tentativo sembrava aver sbagliato tutto. Però meno male, dai, c'è stato il lieto fine, vedi, questo dimostra che non bisogna neanche arrendersi subito, no, alla prima sensazione, bisogna provare un attimino ad andare forse più a fondo quando abbiamo una sensazione riguardo ad un'altra persona. Amici cupidi, chi ne ha avuti? O siete stati voi ad aver creato l'incontro magico, ma questo incontro poi è riuscito oppure fallito? 3480 75 80 60.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Vieni da me, le vibrazioni su Radio Subasio, incontri combinati da amici che si improvvisano un po' cupido e però insomma non sempre questi incontri riescono, a volte sì però, ci avete raccontato un po' di esperienze in tal senso.
1: Buonasera, Massimiliano da Senigallia.
0: Ciao Massimiliano.
1: Io con mia moglie, tra fidanzamento e matrimonio, stiamo insieme da 30 anni. L'ho conosciuta che lei lavorava in un bar, io avevo una rosticceria a Senigallia,
0: sì.
1: E quindi non c'ho avuto bisogno né di app di incontri, né di persone che mi dicessero come comportarmi, cosa dire, cosa fare. Secondo me essere se stessi, dire le cose naturalmente giuste al momento giusto, secondo me non te le deve insegnare nessuno.
0: Adesso questo sei stato chiarissimo.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Io sono vecchiotta, 63 anni, ai miei tempi poco si usavano le agenzie matrimoniali e per niente i social o le app di incontri non esistevano, certo. Per quanto riguarda le agenzie matrimoniali, se qualcuno se la sente, non le demonizzo sinceramente, io forse non ne farei uso poi a quest'età, figuriamoci.
0: Ma no, ma dai, ma perché? Cioè, 63 anni si è ancora in tempo per l'amore, poi ci vuole la fortuna per incontrarlo, ma quella sempre.
3: Come diceva il grande Vittorio Gassman, forse il più grande amore della nostra vita è quello che non abbiamo mai vissuto, perché magari il destino non ce l'ha permesso per la distanza, e sicuramente avremo accanto una donna con cui condivideremo gioie, dolori, passioni, soddisfazioni, ma il più grande amore non è mai quello, sta nascosto da un'altra parte del mondo.
0: Beh, però è un po' triste pensare questo, no? Voglio dire, spero che non sia valido per tutti, cioè che qualcuno invece lo abbia incontrato e che se lo tenga anche stretto. Poi certo il mondo, ragazzi, è pieno di incontri mancati e amori impossibili, questo lo sappiamo.

0: Olivia Dean su Radio Subasio ci porta le breaking news di TG Com 24, sono le 18.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Crisi di governo in Spagna. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier Sanchez si è dimesso e ha annunciato nuove elezioni per il 29 novembre. Il discorso del primo ministro: il paese deve scegliere, retrocedere con l'ultradestra o avanzare. L'allarme dell'intelligence tedesca: rischiamo di essere trascinati in un violento conflitto con la Russia. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura protesta delle opposizioni. Per il senatore di Fratelli d'Italia, Malan, si potrebbe votare a maggio insieme alle comunali. Brasile alle urne per scegliere il presidente. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex leader Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Il premio Nobel per la medicina assegnato allo statunitense Karl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Calcio alle 20:45, fischio d'inizio per Italia-Turchia, valida per la quarta giornata del girone di Nations League. Un eventuale successo permetterebbe agli azzurri di sperare nella qualificazione ai quarti. Il CT Mancini pronto a ruotare diversi uomini. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: istruzioni per l'uso.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Nel Lazio c'è una perdita di carico lungo la diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano verso la Milano-Napoli. Code a tratti per lavori segnalati in Liguria sulla 10 tra Pietra Ligure e Orcofeglino verso Genova, ma anche tra Spotorno e Orcofeglino per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Code anche nelle Marche sulla 14 per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. Sulla 15 Parma-La Spezia c'è un incidente all'altezza delle aree di servizio di Melara Est verso Parma. Ultima notizia che ci porta sulla statale 116 Randazzo Capo d'Orlando, con rallentamenti per lavori tra 10 km dopo l'incrocio Floresta e un chilometro prima dell'incrocio Ugria verso Capo d'Orlando. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con...

Le 18 e 7 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme ci aspetta un'ora piena di successi, come sempre la collection in Mattia Bazar. Ripartiamo con Vacanze Romane.

tutto l'amore che ho, c'era Jovanotti nella serata di Radio Subasio. C'è chi sogna la casa in centro, chi invece ha scelto l'opposto, e c'è Peter che per esempio ha comprato una baita a 1582 metri per appena 2000 euro. Il motivo del prezzo è facilmente comprensibile: niente strada, niente bollette, il parcheggio è leggevo a un'ora e mezza di cammino e per le utenze ci sono sole, sorgente e legna. La doccia, prima bisogna accendere il fuoco. La palestra, compresa nel tragitto per arrivarci naturalmente, però zero traffico, zero rumore e un panorama che ve lo lascio immaginare da cartolina. Insomma, costa pochissimo, poi però ogni volta che dimentichi il latte, certo, devi organizzare una specie di spedizione, però risparmia sulla palestra e non è poco di questi tempi.

Nella vita ci vuole ingegno, questo è poco ma sicuro. Anche nei momenti più difficili, come quando si perde il lavoro, qualcuno si reinventa. Tra poco vi racconto una bella storia su Radio Subasio. Novità, Max Pezzali, Le ali.

Simply Red su Radio Subasio. A New York, Bradley Alvelo, non so la pronuncia corretta quale sia, ma ha 38 anni e ha perso il lavoro e ha avuto un'idea abbastanza folle, sinceramente: trasformare una smart in una pizzeria mobile. Nel bagagliaio ha sistemato due forni alimentari da un generatore, ingredienti, utensili e tutto il necessario, non manca nulla. L'impasto lo prepara prima, lo lascia fermentare per circa 72 ore e poi porta le palline direttamente in macchina. Le pizze costano in genere, leggevo, tra i 16 e i 20 dollari e l'attività gira tra eventi, catering, pop-up, eccetera. Diciamo che è riuscito Bradley a dimostrare una cosa: che dentro una smart ci sta molto più di quanto pensassimo, persino un forno, che uno non l'avrebbe mai detto. Il passeggero invece ormai, a quanto leggo, è facoltativo.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Anello Vendisti, noi su Radio Subasio, e voi invece quando sono le 18:56 dove siete, cosa fate, dove andate? Un saluto a quanti ci ascoltano in movimento come sempre sulle strade e autostrade italiane, ovunque stiate andando.

0: Dall'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Allarme dei vertici di sicurezza israeliani. Hamas starebbe preparando un nuovo attacco in prossimità delle elezioni, in programma il 27 ottobre o subito dopo. I miliziani starebbero valutando anche il rapimento mirato di soldati, possibile un coinvolgimento degli Houthi dello Yemen. C'è il rischio di un violento conflitto con la Russia, invece l'alert lanciato dagli 007 tedeschi. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione del Cremlino. Ancora incidenti e violenze in Francia, alle prese con la protesta nazionale degli studenti contro Italia all'istruzione. In Provenza una cinquantenne ha perso un occhio, colpita al volto da un sasso. A Lens una granata è esplosa in mano a un ragazzo di 15 anni. Lezioni sospese in poco più di 400 licei. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura protesta delle opposizioni, che hanno definito la scelta indegna. È uno schiaffo al Parlamento. Giovedì il voto finale dell'Aula a scrutinio segreto. Io sono Giorgia diventa un marchio. Meloni ha depositato il suo timbro vocale per difendersi dai deepfake. La Premier si è rivolta all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, registrando un audio di 4 secondi. La domanda risulta oggetto di esame. Calcio alle 20.45 a Bologna, fischio d'inizio per Italia-Turchia, quarta partita di Nations League. Un successo permetterebbe agli azzurri di sperare nei quarti. Tennis clamoroso a Pechino, Medvedev viene squalificato per aver colpito inavvertitamente uno spettatore con una pallina. In finale va Djokovic. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Domani mattina schiarite ampie al nord-est e al sud, nubi sparse altrove, con isolate piogge o temporali fra Bassa Toscana, Abruzzo, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio piogge e rovesci anche sulle Alpi del nord-ovest, in Romagna, Abruzzo e nord della Sicilia. Temporali nel Lazio e in Sardegna. Massime in lieve calo in Liguria, nei settori tirrenici e in Sardegna senza particolari variazioni altrove. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

19:03 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, altra ora insieme e subito altra collection. Culture Club, ripartiamo così. Karma Chameleon.

abbiamo pensato al caffè come a qualcosa che può crescere solo nella fascia tropicale, no? Tra un tropico e l'altro. Invece oggi bisogna aggiungere un punto alla mappa: Palermo, a San Lorenzo ai Colli. Voi non ci crederete, la famiglia Morettino coltiva caffè da anni e il progetto è cresciuto fino a produrre quello che viene raccontato come il primo caffè nativo italiano su una piantagione che oggi occupa circa 2 ettari. E il paradosso è che a renderlo possibile è stato anche l'aumento delle temperature, quindi una buona notizia che porta però dentro di sé una notizia che molto buona non è. Però l'idea resta comunque surreale: tra agrumi, ulivi e fichi, immaginate, fichi d'India, adesso in Sicilia puoi aggiungere anche il caffè. Beh, praticamente tra un po' succederà che al bar chiederemo l'espresso a chilometro zero. Tanto di varietà da chiedere di caffè al bar ce ne sono già abbastanza.

0: grande, glielo diranno, sei grande sicuramente anche a lui. In una startup indiana che si occupa di robotica agricola, il responsabile della felicità aziendale non porta né giacca né cravatta, a quattro zampe, si chiama Denver, è un golden retriever meraviglioso, guardavo la foto, che gira tra le scrivanie, riceve coccole, fa compagnia ai dipendenti e si occupa insomma di tenere alto l'umore, ecco, di chi lavora in azienda. Dopo il suo arrivo pare che l'azienda abbia deciso di diventare anche pet friendly e quindi ammette anche i cani dei dipendenti. Ora non so quanto produca in termini di fatturato, però insomma come manager va detto che ha già un vantaggio enorme: quando entra in ufficio sono tutti contenti di vederlo, che non è così scontato. Grande Denver. Su Radio Subasio c'è Olly Balorda, Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Beh, certo, fare la spesa al supermercato è diventato un po' un problema, un po' d'ansia, no? Anche quando ci devi andare, soprattutto perché ti ritrovi sempre, non si sa come, a spendere una fortuna, anche senza comprare nulla. Ne parliamo tra poco, subito c'è Giorgia.

Enrique Iglesias e Whitney Houston su Radio Subasio. Si sa che ormai andare al supermercato richiede un mutuo, spesso ci succede di andare per comprare due cosette e poi ci ritroviamo uno scontrino degno di un ristorante stellato. Vi racconto la storia di questo signore che, insomma, leggevo adesso sui social, 79 anni, di Roma, davanti al banco del supermercato ha fatto due conti: per preparare una carbonara, pecorino oltre 25 euro al chilo, guanciale sopra i 40, 4 uova quasi 3 euro, se ci aggiungi la pasta superi facilmente i 10 euro. E lui ha commentato: meno male che la carbonara era un piatto povero. Ed è una battuta che fa sorridere, ma fino a un certo punto, perché racconta veramente bene quanto siano cambiati i prezzi anche dei prodotti più semplici. Insomma, una volta la carbonara nasceva dalla cucina popolare, oggi quasi quasi prima di farla chiedi un preventivo.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

Parole di burro, Carmen Consoli, nella serata di Radio Subasio. Sono le 19.49, ci avviciniamo a grandi passi all'informazione e naturalmente anche a quello che accadrà dopo. E cos'è che accadrà dopo? Torna il 3 per te anche stasera, e quindi l'appuntamento a voi dedicato, quello in cui qualcuno di voi avrà la possibilità di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita senza interruzione. Novità, è tornato James Blunt, questa si chiama Circle.

0: Lene Marlen su Radio Subasio ci porta all'informazione. Tornano le breaking news di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il premier spagnolo Sanchez ha convocato le elezioni anticipate nel paese per il prossimo 29 novembre. La decisione del capo del governo dopo un weekend di riflessione seguito alla bocciatura dei decreti casa da parte del congresso spagnolo che ha scatenato grandi proteste in tutto il paese. Si susseguono le reazioni, abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto lo stesso Sanchez, finalmente decideranno gli spagnoli, le parole del leader popolare Feijo, al quale il capo dell'ultradestra Abascal ha già dettato le condizioni per l'alleanza, e cioè reimmigrazione e priorità agli spagnoli. Cambiamo argomento. Dalla Germania arriva oggi un nuovo allarme dell'intelligence. Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia, dicono i servizi segreti tedeschi. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev. Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno nelle presidenziali del paese sudamericano. Bolsonaro ottiene il 47,14% dei voti, Lula il 45,03%. L'affluenza pari al 79%. Il ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Ora la scienza. Karl Deseroth, Peter Hagemann e Georg Nagel, Nobel per la medicina 2026, hanno gettato le basi dell'optogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Chiudiamo con il calcio e la Nations League. Quarto turno d'Italia questa sera alle 20:45 con la Turchia a Bologna. I tre punti potrebbero rivelarsi fondamentali per gli azzurri per il passaggio ai quarti. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sull'A14 in entrambe le direzioni, tratto chiuso per un veicolo in avaria tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est. Sulla A1 verso Milano, 9 km di coda per incidente tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi. Sulla A1 direttissima verso Bologna, 1 km di coda per incidente tra Badia e il bivio A1 variante di Valico. Sulla A7 verso Genova, 1 km di coda per incidente tra Busalla e l'immissione sulla A12. Sulla Statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Arma di Taggia, Statale 548 della Valle Argentina e l'incrocio Valle Crosia. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti, su Radio Subasio torna tra pochissimo il 3 per te, l'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vostra vita. Subito la collection, c'è Edoardo Bennato, una settimana, un giorno.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E ci siamo pronti, come sempre, anche stasera a conoscere il protagonista o la protagonista di questo appuntamento, colui o colei che sta per ascoltare le tre canzoni richieste, le tre canzoni più importanti della

0: 61.
1: Cosa fai nella vita?
0: Lavoro con una compagnia di assicurazioni.
2: Perché tutti pensano che l'assicuratore sia un mestiere noioso, grigio. No, no, perché noi siamo sempre in trincea, perché tutto il mondo ci vuole fregare. Quindi noi siamo sempre coi sensi allerta, ecco perché.
1: Segno zodiacale.
0: Sagittario.
1: Ti fasci la testa prima o dopo averla battuta?
0: Sicuramente dopo.
3: Let's cross that bridge when we come to it, ok? Quindi se lo dicono voi oppure lo potete usare voi, se volete dire non preoccupiamoci, ci preoccupiamo quando sarà il momento di preoccuparsi.
1: La domanda che vorresti ti venisse fatta?
0: Ma una domanda che mi vorrei, non lo so, dai, mi hai preso così e dammene un'altra, dai, dammi un suggerimento.
4: Cosa fai se ti entra un gabbiano in casa?
1: Sai chiedere scusa?
0: Sì, quello sì, sicuramente.
1: Una pizza?
0: Ma anche.
5: Noi s'ordina le pizze, ma te come la vuoi?
0: La margherita.
1: Sai mentire?
0: No, no, assolutamente.
6: Se ti domandano, inventati qualcosa.
7: Non posso. Sapete benissimo che non posso mentire.
1: Trovi la lampada di Aladino. Quali sono i tuoi 3 desideri?
0: Diciamo, vorrei fare il tuo lavoro.
8: Sono pure molto impegnato, ti dico la verità, non ho tutto. Lo so che uno pensa che io non faccio niente tutto il giorno, però sono molto impegnato durante la giornata, ho varie situazioni, ma pure momenti che magari mi metto a pensare e sto là un'oretta e mezza a pensare così, ti dico a guardare il muro, però che so, capito, a ragionare. Comunque io faccio un lavoro creativo, Cioè...
1: 3 persone che vuoi salutare.
0: Mia moglie Mina, mia figlia Sofia e gli amici.
1: Le 3 canzoni della tua vita.
0: Buona fortuna. Claudio Baglioni e tu. Tommaso Paradiso, I Romantici.
9: Radio Subasio, 3 per te.

Claudio Baglioni, e tu a chiudere su Radio Subasio il 3 per te di Domenico di Roma. Domenico ha scelto le tre canzoni appena ascoltate, una via l'altra senza alcuna interruzione. Sono le tre canzoni più significative della sua vita. C'erano anche i Pooh con Buona Fortuna, prima ancora Tommaso Paradiso, i Romantici. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60, se volete chiamare. C'è naturalmente l'app di Radio Subasio che vi dà la possibilità di prenotarvi anche per il 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60.

ci sono delle domande a cui è veramente difficile dare una risposta e quindi ci martellano il cervello. Alcune sono assurde, tra poco ne parliamo su Radio Subasio. Subito c'è Biagio Antonacci e Saif.

Avril Lavigne, I'm with you su Radio Subasio. Vi siete mai chiesti perché le dita della mano non sono tutte lunghe uguali? Eh no, perché succede? Ti metti sul divano a guardare un film, ti guardi le mani e ti scervelli a capire perché le dita delle mani non sono tutte uguali. Succede anche questo. Non è un difetto di fabbrica, quella forma ci permette di afferrare oggetti molto diversi, stringere con forza oppure fare movimenti precisissimi. Il dito medio contribuisce molto alla forza della presa, mentre anulare e mignolo aiutano a dare stabilità. E poi c'è il pollice, che grazie al fatto di potersi opporre alle altre dita ci permette di prendere una moneta, usare una penna, abbottonarci una camicia. Insomma, la mano è una piccola macchina perfettamente organizzata. Lo so che non vivevate senza questa notizia, era fondamentale sciogliere questo dilemma. Fortuna la musica di Radio Subasio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Francesco Renga, ci sarai su Radio Subasio, anche voi ci sarete tra poco, arriveremo al termine di questo nostro appuntamento, ma ci arriviamo anche con la musica di Sabrina Carpenter.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente, dove il pilota dell'Oman che nei giorni scorsi ha accoltellato il comandante di un aereo ha detto di aver agito per vendicare Gaza. Interrogato in carcere negli Emirati, l'uomo ha affermato: volevo morire da martire. In Israele intanto si cerca di capire se il pilota abbia agito da solo, se sia stato inviato da qualcun altro. Le forti esplosioni sono state udite in serata a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, che è stata presa di mira dagli Houthi dello Yemen. Una deflagrazione in zone non lontane dall'aeroporto internazionale ha fatto tremare i vetri delle finestre. Ora in Germania, dove un nuovo allarme dell'intelligence arriva oggi nel paese. Secondo i servizi segreti tedeschi, infatti, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. L'allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. In Italia, ora dove Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il premier della Slovenia Janša, i due leader hanno condiviso l'obiettivo di innalzare a strategico il partenariato bilaterale su settori come difesa, energia, connettività, ricerca, innovazione e cultura. Ora l'omicidio di Yara Gambirasio. La Corte d'Assise di Bergamo rigetta la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso. Gli avvocati di Bossetti dicono: faremo ricorso, non ci arrendiamo. Lo sport in chiusura: sembra un passo dalla soluzione la questione commissariamento della Federcalcio. Cresce l'ipotesi della nomina di commissario all'attuale presidente Malagò per evitare la spaccatura nella giunta CONI. Queste le breaking news di TGCOM 24.

E siamo insieme anche per questa sera, per questo lunedì 5 ottobre. Buon inizio settimana da Roberta Reversi con la collection delle 21. Abbiamo anche i Foreigner con Waiting for a Girl.

Foreigner con questo successo del 1981, Waiting for a Girl Like You. Questa era la collection di Radio Subasio, quella delle 21, che dà inizio alla nostra bella parentesi di tre ore da vivere insieme fino a mezzanotte. Ben trovati, dunque, buon inizio settimana da Roberta Reversi. Ci sono tutti gli ingredienti per star bene anche stasera: la bella musica di Radio Subasio, la musica del cuore scelta da voi in Per un'ora d'amore, quattro chiacchiere fatte fra di noi su un argomento ben preciso che fra poco vi dirò per conoscerci un po' meglio. E che volete di più? Ecco, mettetevi belli, comodi e fate attenzione, ecco, un'attenzione così leggera, comunque molto leggera, non dovete essere proprio lì che vi fate anche prendere dall'ansia. Un'attenzione leggera per quello che vi chiederò riguardo al tema che vi dicevo di questa serata, un'attenzione leggera nello scegliere, nel far scegliere al vostro cuore la canzone da dedicare al vostro amore, al vostro lui o alla vostra lei. Molta molta molta attenzione invece vi chiedo se state guidando mentre ci ascoltate. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, e poi parliamo di questa cosa che vi dicevo, sicuro.

0: non c'è mai una fine.
1: E non c'è mai una fine, Modà su Subasio. E siamo alle 21.19. Dunque, di che parliamo stasera? Parliamo di dating burnout, cioè il troppo tempo sulle app di dating e quel nessun risultato tangibile. Pomeriggi interi a selezionare potenziali partner, fissare appuntamenti, ma dell'anima gemella non si vede neanche l'ombra. Ebbene sì, secondo un sondaggio di Forbes Health dell'anno scorso, il 79% della generazione Z e l'80% dei millennials ha dichiarato di soffrire di dating burnout a causa delle app di incontri, perché quello che si innesca è uno schema che si ripete: esaurimento, sconforto, la sensazione che nulla funzioni, che non si troverà mai la persona giusta, che forse il problema siamo proprio noi. Del resto, cercare l'amore online spesso si trasforma in un secondo lavoro, dite la verità, fatto di swipe, infiniti ghosting, aspettative disattese. Si parla di dating burnout proprio per indicare questa condizione di profondo esaurimento emotivo, cinismo, disillusione causata da ripetute delusioni, conversazioni superficiali e poi l'uso continuato delle app di incontri. E allora è ovvio che io questa sera vi chieda: le app di dating funzionano davvero secondo voi? Quanto tempo e quante energie si dedicano alla ricerca dell'anima gemella sulle app? Continuate, voi che lo fate ovviamente, continuate ad essere propositivi, ormai siete disillusi, ricordatevi che la speranza è sempre l'ultima a morire. Comunque 348 075 80 60 per darci la vostra opinione o raccontarci la vostra esperienza. Intanto su Subasio, One Republic, Let's Start Tonight.

Luciano Ligabue, almeno credo, su Subasio. Siamo già alle 21:28, stasera stiamo parlando delle app di dating che ci stanno facendo diventare matti, perché spesso e volentieri non si hanno dei risultati tangibili, allora si sta lì che si prova, si riprova, e poi c'è il ghosting spesso e volentieri, c'è l'insuccesso, c'è lo sconforto, la sensazione che non funzioni nulla, che siamo noi sbagliati, insomma si va fuori di testa. Dating burnout, ecco come si sta definendo questa situazione e che si sta verificando in questi ultimi tempi. Allora io vi ho chiesto: ma le app di dating funzionano davvero? E quante energie dedicate alla ricerca dell'anima gemella attraverso le app? Ci risponde Franco Di Ancona, che dice: con le app si rischia di diventare matti, date rette a me che ne ho provate tutte, meglio tornare alle vecchie abitudini per incontrarsi. Che sarebbero? Franco, ci piacerebbe se tu ci dassi qualche indizio sulle vecchie abitudini. Incontrarsi in un locale, sul posto di lavoro, al supermercato, il classico incontro casuale, lo schiocco di come si chiamava? Battito di ciglia, ci si guarda e al primo sguardo dice il colpo di fulmine. Ecco, grosso modo potrebbero essere queste, o ce ne sono altre di alternative alle app di dating. Fateci sapere, perché è importante anche cosa ne pensate su questo, quali possono essere i sistemi alternativi. 348 075 8060, stiamo parlando di dating burnout, quali sono i sistemi alternativi. Intanto Amica, Annalisa e Madame. Ti ho chiamato

0: The River of Dreams, Billy Joel su Subasio 21:44. Stiamo parlando di un argomento che riguarda moltissime persone: dating burnout. Le app di dating funzionano davvero? Quanto tempo e quante energie dedicate a questa ricerca dell'anima gemella sulle app? E come è andata la vostra esperienza? Se vi va di parlarne al 348-075-8060.
1: Sono Lucia da San Lorenzo in Campo. Io prima, diciamo qualche anno fa, su dating ci passavo anche tanto di tempo perché volevo trovare la mia anima gemella, ma poi ho capito che tanto su un sito di incontri difficile che trovi la tua anima gemella, però ci provi. Io ho avuto 2 o 3 storie con persone che ho conosciuto su dating e ti dico la verità, non sono andate a finire bene perché magari volevamo cose diverse, quindi diciamo che adesso non mi dedico tutto questo tempo su dating e magari provo ad uscire un po' di più, conoscere persone al di fuori di dating, però ho conosciuto delle persone che poi sono diventate anche miei grandissimi amici, perciò sono contenta così.
0: Molto bella l'esperienza che ci ha raccontato la nostra amica, perché dice anche se le storie d'amore non sono nate o non sono andate a finire bene, comunque io queste persone le ho conosciute abbastanza a fondo da diventarci amica, e quindi va benissimo così. App che nascono con una finalità e poi finiscono per diventare qualcos'altro. Bene, va bene così. Ken Sugi, lei è Elisa.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Siamo vicinissimi al nostro appuntamento con l'informazione, però prima voglio ricordarvi che stiamo parlando di dating burnout, cioè troppo tempo sulle app di dating e nessun risultato tangibile e quindi si va un po' fuori di testa, ecco, diciamo così. E quello che vi chiediamo è: le app di dating funzionano davvero? Quanto tempo e quante energie ci lasciate su queste app? E poi, anche se non va bene la cosa, continuate ad essere propositivi oppure siete diventati un po' così, siete dei disillusi ormai? Raccontateci qualche esperienza o la vostra opinione. 348 075 8060 e intanto Lady Gaga, Bradley Cooper.

0: Siamo arrivati alle 22 e un minuto. Su Subasio torna l'informazione. Breaking news di TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Spagna il premier Sanchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Accade dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del congresso, che ha scatenato proteste in tutto il paese. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto lo stesso Sanchez, mentre il leader popolare Feijo all'opposizione afferma: finalmente decideranno gli spagnoli. Cambiamo argomento. Dalla Germania è arrivato oggi un nuovo allarme dell'intelligence. Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia, hanno detto i servizi segreti tedeschi. L'allarme all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev. In Brasile è ora dove Flavio Bolsonaro batte a sorpresa Lula al primo turno delle presidenziali. Bolsonaro ha ottenuto il 47,14% dei voti, l'attuale presidente il 45,03%. Ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Cronaca: positivo alla cocaina il 48enne che ieri sera ha investito e ucciso una donna. Insegnante di matematica in pensione tra Bisceglie e Corato, l'uomo arrestato per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Ora la scienza: Carl Deseroth, Peter Eggman e Gore Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato le basi dell'ottogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio. L'Italia Under 21 travolge 6-2 i pari età della Polonia e si qualifica alla fase finale degli Europei 2027 di categoria, decisiva per i ragazzi di Baldini la differenza reti. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Ancora buon lunedì sera da Roberta Reversi. Nella collection delle 22 ospitiamo un successo del 1985 di Luca Carboni. Questa è Sarà un uomo.

Che cosa ti aspetti da me? Lei è Loredana Bertè. Stiamo parlando su Subasio questa sera di app di dating burnout per quanto le riguarda, perché per molti non funzionano e ci stanno diventando pazzi, stanno perdendo la ragione. Allora, secondo voi le app di dating funzionano davvero? Quanto tempo e quante energie dedicate alla ricerca dell'anima gemella? Ovviamente se lo fate sulle app, continuate a essere propositivi oppure siete ormai disillusi? 348 075 80 60, ci risponde Sara da Tivoli e scrive: a 47 anni invidio chi ha la costanza, la voglia, la pazienza di iniziare una conoscenza sulle app di incontri. Le dinamiche sempre le stesse: di dove sei, che cosa ti interessa nella vita o perché sei qui a cercare qualcuno. Infinite chat, dopo un po' la richiesta di altre foto. Sono passaggi di vita che ho fatto dai 20 anni a seguire e adesso mi stanno stretti, non li sopporto e preferisco che a farla da padrone sia uno scambio casuale di chiacchiere in un locale o al bar dove faccio sempre colazione o nel club dove vado a bere un drink. Se devo investire tempo, che sia per una conoscenza che a pelle mi ha incuriosita. Ecco, su questo credo che sia molto saggia la nostra amica Sara e in qualche modo dà un consiglio a tante persone che ormai si ritrovano abbastanza disilluse dalle app di dating. 348 075 80 60, burnout di dating, e mi sembra di capire dalle, diciamo, vostre testimonianze che non siano un bel affare, E allora lasciamoci andare ai sistemi quelli tradizionali. Ecco, come diceva la nostra amica Sara qualche secondo fa, lasciamoci andare ai sistemi quelli di una volta. Ecco, uno scambio casuale, un'occhiata, due chiacchiere e poi chissà. Nuvole, Bossa in blu, Tiro Mancino, Simona Molinari su Subasio.

Ralf, io e te siamo già alle 22:25, quindi a un passo dal nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Quindi io vi ricordo i nostri contatti, come sempre sono il 348 075 8060 di Radio Subasio per i vostri messaggi e i vostri vocali, l'app di Radio Subasio con il form dedicato a Per un'ora d'amore che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. In più c'è un indirizzo, redazione radiosubasio.it, che accoglie e raccoglie, diciamo così, permettetemi questo gioco di parole, le vostre storie d'amore più belle, quelle più appassionate, quelle più importanti della vostra vita. Un'altra cosa che ci tengo a ricordarvi, che se avete qualche difficoltà nella scelta della canzone da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, non vi preoccupate, Radio Subasio vi viene incontro, andate sul nostro sito e sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera, ci troverete sicuramente la vostra canzone del cuore. That's the way of the world, Earth, Wind and Fire.

Allora ci siamo, 22:33 di questo lunedì sera, ben trovati da Roberta Reversi in Per un'ora d'amore. Da adesso fino a mezzanotte, come sempre, le canzoni che ascolteremo insieme sono quelle scelte dal vostro cuore che ha voglia di esprimersi e di confidarsi anche questa sera in quest'angolo dedicato ai sentimenti che è Per un'ora d'amore su Subasio. Dunque 348 075 80 60, non dimenticate questo numero importantissimo per i vostri messaggi e i vostri vocali. Per prenotare avete a disposizione l'app di Radio Subasio, per inviarci la vostra storia d'amore, se avete piacere a farcela conoscere c'è l'indirizzo redazione radiosubasio.it. Vogliamo andare con il primo messaggio che è arrivato al nostro 348 075 80 60 da Amedeo di Firenze per Gaia. Sei l'unica donna per cui ho sofferto da morire, ma mi manchi. Riccardo Cocciante, Bella senz'anima.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Che vi devo dire, questa è una canzone di quelle che amo di più di Gianna Nannini, indimenticabile. E intanto l'Ormi, John Legend, sei tutto per me e ti ho dato tutto di me, da Ornella di Roma per giorno.

Marco Masini su Subasio in Per un'ora d'amore. A questo punto la dedica di Ricky di Terracina per Matilde. Mi piace tutto di te, anche la tua voce. Non aver paura di amare, non è solo delusione. Per te, Adele con Someone Like You.

0: Certo però che continua a farci sognare Gino Paoli con questa sua "Che cosa c'è in Per un'ora d'amore". 22:56, continuano ad arrivare i vostri messaggi al 348-075-8060 di Radio Subasio, ma anche i vostri vocali.
1: Sono Rinaldo da Perugia e vorrei dedicare a te di Giovannotti, alla mia Giusy, dicendo: Giusy, abbiamo fatto tanta strada insieme e tanta ne faremo ancora, sempre guardandoci negli occhi, tutti i giorni, affrontando tutte le nostre avversità, le cose positive e negative, ma sempre con la voglia di volerci bene e andare avanti.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più.

E con lui, con Jovanotti, siamo arrivati per un'ora d'amore alle 23:01. È tempo di dare spazio ad una delle vostre storie d'amore che, ricordo, potete inviare all'indirizzo redazione@radiosubasio.it, oppure potete inviare con un messaggio o un vocale al 348 075 8060. La mail di questa sera è una mail molto, molto dolce, molto nostalgica. So che non si può dare un senso alla propria vita solo grazie ad un amore grande, indissolubile, profondo, ma di sicuro possiamo trovare in questo una grande forza per affrontare la vita e tutto quello che ci riserva. Questa è la profonda convinzione che Ruggero, che ci scrive da Senigallia e che questo amore l'ha provato, l'ha vissuto con la sua Raffaella per 22 meravigliosi anni. Oggi lei non è più accanto a lui, ma l'essenza di quel sentimento che gli ha resi una cosa sola è rimasta nel suo cuore e continua a dargli tanta forza. Così ci scrive il nostro Ruggero. E poi, nelle sue lunghe, solitarie passeggiate sulla spiaggia, lei gli parla ancora attraverso il rumore del mare e sfiora la sua mano grazie al vento. In realtà, pensa Ruggero, lei non se n'è mai veramente andata. E questo è amore infinito. Lionel Richie, Diana Ross, Endless Love.

Sempre in Per un'ora d'amore stasera con le vostre canzoni, ma non solo stasera ovviamente, le vostre canzoni del cuore, le vostre canzoni scelte con il cuore, ecco, è più giusto dirla così, è anche più comprensibile che così è il vostro cuore a scegliere, a fare, diciamo a comporre le frasi per le vostre dediche, per le vostre note d'amore, il vostro cuore che si esprime, si confida, ecco, in questo spazio particolarissimo che è Per un'ora d'amore su Subasio, e lo fa stasera anche il cuore di Mauro di Fregene per la sua Lauretta. Che deliziosa, piccola, dolcissima stella che sei, amore mio. Per te, ultimo, la stella più fragile dell'universo.

Anche Giorgia in Per un'ora d'amore e poi la dedica da parte di Alessandro di Roma per la sua Penelope per i loro primi 5 mesi insieme. Voglio dedicarti, scrive Alessandro, questa canzone perché descrive esattamente quello che provo. Fin dal primo giorno ho capito che con te sarebbe arrivata la felicità vera. Grazie per ogni sorriso. Ti amo immensamente. Imodà arriverà.

Cremonini su Sudasio in Per un'ora d'amore e al 348-075-8060 di Radio Sudasio, Lorenzo di Roma per la sua Anna. Vorrei che tu rimanessi con me anche stanotte, amore mio. Mia Martini e Roberto Murolo, per loro con Con me.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection
0: è la colonna sonora della tua vita, una selezione esclusiva dei più grandi successi, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore,
1: ogni canzone un'emozione.
0: Radio Subasio Disco Club, le hit dance di tutti i tempi, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: stadio ballando al buio, chissà se starà ballando al buio Fausto con la sua Silvia di Napoli, visto che è arrivato proprio questo messaggio al 348-075-8060 di Radio Subasio. Per loro è un momento davvero importante perché Fausto ha scritto: sei importante per me e non sai quanto, amore, vorrei averti con me tutta la vita. Un attimo importante è proprio il titolo di questa bella canzone di Alex Britti.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo. Si trasformano, diventano mille, e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio.

0: quelli nostri più intensi, un attimo importante.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.

Dimenticarsi alle 7 l'Odì su Subasio a chiudere 23:59, siamo ormai veramente a un passo dalla mezzanotte, a chiudere, dicevo, Fabio Concato con Tienimi dentro te. Io invece vi saluto con un pensiero di George Sand: non ti amo più, ma ti adoro sempre. Non voglio più saperne di te, ma non posso fare a meno di te. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: giorni.
1: Radio Subasio.
2: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera? Ti senti solo, vuoi che resti con te?

chiara al suo cuore, che stelle negli occhi quando fa l'amore. Ti amo e non lo sai.

apri gli occhi bagnati, mi fissi per un momento. Sei triste ma non puoi, tu non puoi fermare il tempo. Un'attrice gira al mondo, un'attrice deve recitare,